On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Can Deed nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Can Deed.

0: giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
0: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: di entrare in un hotel.
1: Fin qui ci sono.
0: E la camera sa già che ti piace dormire al fresco, ad esempio.
1: Mi stanno spiando.
0: Ma va là.
2: Sono pillole di AI.
0: Alcuni hotel stanno già usando l'intelligenza artificiale per adattare l'esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto. Temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era da aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonato alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che la AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene, qualche dato lo deve raccogliere. Quindi comfort e privacy dovranno trovare un giusto equilibrio. Alla fine gli hotel del futuro non saranno solo luoghi per dormire, ma ambienti che si adattano a te. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio al bodei.
1: From 7 bar FM alter radio all go day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio all go day.
2: From 7 bar.fm alter radio all go day.
0: From 7 ba.fm / alter radio all go day. From 7ba.fm / altiradio.
3: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di All Go Day. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma che cosa stai dicendo? No, no, è così, pensiamoci un po'. Noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni. Noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti, che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar. Ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro Olga Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984, di George Orwell. E lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito. Un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Un altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

Quanto è bella questa Risky Toll di Bruno Mars. Noi torniamo al nostro storytelling. Abbiamo visto i giganti della tecnologia, ma in realtà lo storytelling funziona anche con le piccole cose di tutti i giorni. Le ultime ricerche di mercato dicono che il 68% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto se dietro c'è una storia autentica e coinvolgente. Perché comprare quel brand di caffè o quelle scarpe? Spesso non è solo per la qualità, ma perché quel marchio ci racconta una storia in cui ci rispecchiamo, che ci fa sentire parte di una community, che evoca l'idea di casa, di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: Ma quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Olgo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Olgo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

Trump minaccia l'Iran, firmi l'accordo, attaccheremo forte anche oggi. Il regime replica, la nostra risposta sarà dura. Intanto continuano gli attacchi israeliani sul Libano del Sud. La Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea, anche se qui vedete le immagini che si riferiscono al Papa che ha celebrato la messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona. Dicevo della Presidente del Consiglio che è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, dobbiamo ridurre le tasse al ceto medio. Poi ribadisce il no del governo alla patrimoniale. L'omicidio di Pierina Paganelli, dopo la soluzione Luis da Silva esulta, ha vinto solo la giustizia, dice la procura, annuncia che farà appello contro la sentenza. L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, l'autopsia rivela che è stato ucciso con oltre 30 coltellate, il ventenne fermato non ha risposto alle domande del GIP. L'Italia accelera, il governo accelera sull'intelligenza artificiale, dal Consiglio dei Ministri via libera due decreti attuativi e poi gli scontri a Belfast, i disordini antimigranti scatenati dall'aggressione di un sudanese, Starmer parla di scene sconcertanti.

giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis.

e quando la vostra antenna del cuore si collega con lo studio fucsia è allegria e musica, racconti, dolci pettegolezzi e almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Seteva.fm. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di Seteva.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

vita frenetica e magari in ascensore sguardo allo specchio per controllare il make-up. Ecco cosa manca: una spruzzatina di profumo, collo, polsi e sì, un po' sulla maglia. No, non per Clive Christian. Immaginate una boccetta di cristallo, la corona vittoriana per tappo, una cintura in oro 18 carati e un diamante bianco da 5 carati. Ed ecco che si diffonde l'odore di muschio aromatico, bergamotto, vaniglia e il profumo Imperial Majestic di Clive Christian. $200,000 al litro.

Bentrovati nello studio Fucsia da Iris Azure. Oggi vorrei parlarvi di esposizioni e di concorsi per auto. A maggio di ogni anno, sul meraviglioso lago di Como, si svolge il concorso di eleganza. Il Grand Hotel Villa d'Este, tra i più esclusivi d'Italia, ospita gli esemplari più rari e storici, ma anche fuoriserie e concept più moderni. Durante questa occasione, quest'anno, sono stati festeggiati i 75 anni di Porsche e sono state anche esposte alcune delle auto che hanno scritto la storia della 24 ore di Le Mans. Il premio più importante della manifestazione, il trofeo BMW, quest'anno è stato vinto da un modello datato 1935, una Duesenberg SJ Speedster, che con la sua linea di altri tempi e la sua carrozzeria bicolor nera e arancione ha sbaragliato la concorrenza.

Sempre in corsa, sempre da fare, sempre da fare. Prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner. Complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità. Hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio. Non fare il so tutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner, impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali, organizza una cena, un'escursione in compagnia, hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta.

Almanac ha davvero un pass speciale per partecipare ai backstage dei concerti più belli e oggi siamo riusciti a guardare la cena tipica dei Bon Jovi prima di un'esibizione. Gian Bon Jovi vuole che nel suo camerino sia presente zuppa di pollo fatta in casa con ciotole e cucchiai per 10 persone.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

Nello studio fucsia di Seteva.fm non cambiamo mai canale guardando la TV. La pubblicità ci piace, soprattutto quando è arricchita dalla musica più bella di sempre. La campagna di un noto marchio di telefonia nel 2021 sceglie la voce di un'artista storica in un brano che ci riporta al 1968.

0: Il quotidiano appuntamento con Almanacca sta per terminare. Ancora una canzone a farci sognare e mille baci da Raffaella Bucci. A domani per una nuova puntata.
1: Il giovedì di Almanacca è scicchettosissimo e presidenziale. Sul nostro fucsia carpet sfila per voi l'ex première dame de France, Carla Gilberta Bruni. Ma noi, e non solo noi, la chiamiamo Carla. La sua ascesa nel mondo della passerella passa da Versace a Valentino, che ne adora l'allure e la magrezza. Niente cinema per lei, se non un delizioso cameo nell'altrettanto delizioso ed introvabile Sbottonate e nell'altrettanto delizioso Prêt-à-porter di Robert Altman. In compenso, tra mille sfilate per i couturier più noti della moda, tra i più conservatori ai più eclettici, Carla trova il modo di innamorarsi. Più che rumors, veri e propri scoop tra la Bruni e svariate rockstar. La relazione con Mick Jagger fu la più chiacchierata e la più intensa, definiamola intensa. Ed è storia che Carla pronunciò la frase: ora voglio un uomo con l'atomica. Detto fatto, tra un accordo di chitarra ed una prova vestito, diventa la terza moglie dell'allora neoeletto presidente francese François Sarkozy, che romanticamente le regalò lo stesso identico anello che la moglie precedente sfoggiava in piena campagna elettorale. Gossip per mesi sui regali presidenziali. Carla, non più première dame, contro ogni scommessa è ancora sposata con Sarko. A 19 anni lascia gli studi nella prestigiosissima Sorbonne per prolifici contratti da modella. Negli anni 90 era la top più pagata, 7 milioni l'anno. Oggi suona, canta, o meglio, sussurra, e cresce la figlia avuta dall'ex presidente. Carla, 1,76 m di altezza, calza il numero 38, taglia 38, capelli castani, occhi azzurri come la bandiera di Francia che l'ha adottata.

Dog Chat 2000.

0: di entrare in un hotel.
1: Fin qui ci sono.
0: E la camera sa già che ti piace dormire al fresco, ad esempio.
1: Mi stanno spiando.
0: Ma va là.
2: Sono pillole di AI.
0: Alcuni hotel stanno già usando l'intelligenza artificiale per adattare l'esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto. Temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era da aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonata alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che l'AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene, qualche dato lo deve raccogliere. Quindi comfort e privacy dovranno trovare un giusto equilibrio. Alla fine gli hotel del futuro non saranno solo luoghi per dormire, ma ambienti che si adattano a te. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Mista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
1: Benvenuti al podcast di Selex alla ricerca della qualità.
2: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
1: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: L'Argentina di Scaloni supera l'Islanda per 3-0 nell'ultimo test di preparazione in vista dei mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. A sbloccare il match ci pensa Barco al nono, seguito al 72esimo dall'infallibile calcio di rigore di Leo Messi, entrato in campo al 70esimo, e dal sigillo finale del MAD all'86esimo. Con questa rete il fuoriclasse dell'Albiceleste, che compirà 39 anni il prossimo 24 giugno, ha firmato il suo gol numero 117 in nazionale ed è diventato il marcatore più anziano della storia argentina, superando il precedente primato di Angel Labruna stabilito nel 1957. Oggi avevo proprio voglia di giocare dopo il fastidio fisico accusato di recente. Non penso ai record, mi godo il momento e i risultati del collettivo, ha commentato Messi. L'Argentina debutterà nella notte tra il 16 e 17 giugno contro l'Algeria nel gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania. Nelle altre amichevoli premondiali 0-0 tra Arabia Saudita e Senegal, mentre Venezuela ha battuto 2-0 l'Iraq. L'Italia femminile del CT Andrea Soncini sfiora la prima storica vittoria in terra svedese, ma viene rimontata sul 2-2 dalla Svezia Göteborg nell'ultimo match del gruppo 1 e deve rinunciare alla qualificazione diretta ai mondiali conquistata dalla Danimarca 4-1 in Serbia. Davanti a oltre 12.800 spettatori a Gamla Ullevi Stadium, le azzurre hanno disputato un primo tempo perfetto, portandosi sul doppio vantaggio grazie alla rete d'Oliviero al 36esimo e alla perentoria incornata di Piemonte al 45esimo, quest'ultima servita proprio dall'esterna della Lazio. Nella ripresa, tuttavia, la reazione gialloblu si è concretizzata in 3 minuti con i gol in mischia di Lucic e Rolfo sugli sviluppi di 2 calci d'angolo. Nel recupero Boateng spreca la grande chance del contrappasso. Con questo secondo posto l'Italia accederà al percorso 1 dei play-off di ottobre. Il sorteggio dei 2 turni degli spareggi, a cui parteciperanno 32 squadre, si terrà il prossimo 18 giugno. Estremamente orgoglioso delle ragazze, guardiamo agli spareggi di ottobre con grande fiducia, ha dichiarato Soncini. Manca solo la firma, ma il nuovo Milan riparte da Oliver Glasner, il tecnico che ha maggiormente convinto il consulente speciale Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nel lungo casting per il dopo Allegri. C'è già l'accordo sulla durata del contratto biennale e sull'ingaggio da 5 milioni di euro bonus compresi, legati alla qualificazione in Champions League. Resta invece ancora in forte dubbio il futuro di Ralf Rangnick come direttore tecnico, diviso tra la corte dei rossoneri e la proposta di prolungamento fino agli europei 2028 avanzata dall'Austria. Sul tema è intervenuto direttamente il presidente della Federcalcio austriaca, Josef Prohl. Comunichiamo in modo molto aperto, per questo sono molto ottimista, sottolineato sul fatto che sceglierà l'Austria e resterà con noi. Lui sa che vogliamo che rimanga e ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Siamo fiduciosi, anche se è chiaro che dal punto di vista economico non possiamo competere con un grande club internazionale. Una presa di posizione netta pochi giorni dal debutto del CT al Mondiale nel girone J con Argentina, Algeria e Giordania. L'Inter rompe gli indugi e sfera l'assalto Omar Solé, primo nome nella lista per rafforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha incontrato a Milano il dirigente dei friulani Gianluca Nani per intavolare la trattativa per il francese classe 2000, superando Muharemovic nelle preferenze. L'Udinese chiede una base di 25 milioni di euro senza contropartite tecniche, mentre l'Inter punta a chiudere l'accordo a 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il 1 febbraio 2027. L'obiettivo L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è consegnarlo a Christian Kivu per il ritiro di metà luglio in Germania. Nello stesso summit si è parlato del centrocampista T valutato oltre 20 milioni, piano B rispetto a Curtis Jones, mentre per il ruolo di vice Martinez si studia il piano per Ivan Provedel della Lazio in scadenza nel 2027, valutato 4-5 milioni dallo Tito, a fronte di un'offerta nerazzurra di 2-3 milioni. Il ritorno dello Special One sulla panchina dei Blancos ha ora una data ufficiale. Il prossimo 13 luglio prenderà il via la seconda avventura di José Mourinho alla guida del Real Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il tecnico portoghese, arrivato ieri nella capitale spagnola, ha già iniziato a pianificare il nuovo progetto calcistico e contrattuale insieme al direttore generale José Ángel Sánchez e al responsabile dello scouting Unai Calafat. Parallelamente, lo stesso Mourinho ha voluto congedarsi dal Benfica, con cui ha chiuso l'ultimo campionato al terzo posto, attraverso un messaggio sui propri canali social. Ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità. Rappresentare questo club, ha scritto, è stato un onore e un privilegio. Rivolgo una parola di riconoscenza a tutti i professionisti del Benfica Campus e ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare. Porto con me la convinzione che abbiamo creato un legame duraturo. Se sei mio giocatore un giorno, sei mio giocatore per sempre. Formula 1, Max Verstappen è pronto a proiettarsi sul prossimo appuntamento in Spagna a Barcellona per riscattarsi dopo il pesante ritiro per problemi tecnici avvenuto alla partenza del Gran Premio di Monte Carlo. A Monaco non è arrivato il risultato che volevamo, ha detto, è stata una grande delusione per il team visto che tutto era andato così bene durante il weekend, quindi sento davvero un conto in sospeso, ha spiegato il pilota della Red Bull. L'olandese guarda con entusiasmo il Montmeló, circuito dalle curve veloci e lunghi rettilinei. Ho tanti ricordi speciali a Barcellona, soprattutto perché ho ottenuto la mia prima vittoria 10 anni fa, proprio alla mia prima gara con la Red Bull. Dopo la 2 giorni di approfonditi test clinici al San Raffaele di Milano, programmati per approfondire il malore accusato a Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è rientrato a Monte Carlo. Oggi il numero uno del mondo riprende in mano la racchetta al Country Club insieme al coach Vagnozzi per iniziare la preparazione in vista di Wimbledon. Dal check-up milanese non sono emerse criticità o patologie. Il crollo di Parigi è legato soltanto a un forte affaticamento cumulativo dopo un tour de force di 29 partite disputate in poco più di 2 mesi, tra sbalzi di temperatura e l'improvviso gran caldo francese. Sinner ha osservato una pausa già pianificata per ricaricare il serbatoio dopo una primavera estenuante. Il rientro ufficiale del campione in carica è fissato per il 29 giugno sul Centrale di Londra, ma l'azzurro potrebbe mettere ritmo nelle gambe partecipando all'esibizione di Hurlingham la settimana precedente. Le 3 settimane di allenamenti sull'erba saranno fondamentali non solo per i Championships, ma anche per mettere benzina in vista della successiva e dispendiosa parentesi sul cemento americano tra Canada Open, Cincinnati e gli US Open. La cabala intanto sorride all'altoatesino. L'ultimo numero uno a restare a secco nei primi 2 slam stagionali fu Roger Federer nel 2005, anno in cui il fuoriclasse svizzero trionfò poi proprio a Wimbledon e a New York.

11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis.

Messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, dicevo della Presidente del Consiglio che è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, dobbiamo ridurre le tasse al ceto medio, poi ribadisce il no del governo alla patrimoniale. L'omicidio di Pierina Paganelli, dopo la soluzione Luis da Silva esulta, ha vinto solo la giustizia, dice la procura, annuncia che farà appello contro la sentenza. L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, l'autopsia rivela che è stato ucciso con oltre 30 coltellate, il ventenne fermato non ha risposto alle domande del GIP. L'Italia accelera, il governo accelera sull'intelligenza artificiale, dal Consiglio dei Ministri via libera due decreti attuativi e poi gli scontri a Belfast, i disordini antimigranti scatenati dall'aggressione di un sudanese, Starmer parla di scene sconcertanti.

0: Astrologia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 10 giugno 2026. Ariete, il periodo lavorativo che state vivendo non è appagante, ma la luna, anche oggi nel segno, potrebbe donarvi qualche intuizione interessante. Benino quindi il lavoro, sappiate essere meno irruenti nei rapporti affettivi. E voto 7. Toro, la presenza di Marte nel segno e la benevolenza di alcuni astri rappresentano garanzia di successi sia lavorativi sia sentimentali, quindi datevi da fare con il voto 8. Gemelli, la vivacità della luna dal segno amico dell'Ariete anche oggi vi consentirà di essere attivi. Giornata proficua al lavoro e piacevole in famiglia, e 8 è il vostro voto. Cancro, cercate di non farvi distrarre dalle intemperanze della luna in quadratura, così da mettere a frutto le molte opportunità offerte da Venere, Mercurio e Giove sempre nel segno. Il voto è 7+. Leone, bersagliati da uno stile Marte, oggi avrete il sostegno della luna per sentirvi un po' più volitivi e capaci di affrontare eventuali imprevisti con la giusta determinazione. Voto 8-. Vergine, bene la vita sentimentale, anche per il lavoro non dovreste avere difficoltà. Giornata positiva e voto 7+. Bilancia, equilibrio e armonia, ovvero le vostre doti peculiari, in questo periodo faticano ad emergere a causa di alcuni astri dissonanti. Ma non fatevi sopraffare, sapendo che prima o poi vi rifarete. Voto 7-. Scorpione, il vostro sarà un giorno con buone idee per sistemare le questioni che vi stanno a cuore. Badate però di agire senza fretta, con il voto 8-. Sagittario, la situazione lavorativa è appagante e l'ottimo aspetto della luna garantirà vivacità anche in amore. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Capricorno, siete tra coloro che stanno vivendo un momento complicato, perciò non sprecate energia e razionalità se non con lo scopo di pensare a strategie che in futuro vi potranno essere d'aiuto per recuperare il tempo perso. Voto 7-. Acquario, affidatevi alla vostra genialità favorita dalla luna amica affinché possiate sistemare ciò che vi interessa, ma non usate forzature. E voto 8-. Pesci, alcune stelle vi guardano con benevolenza, sarebbe un peccato non approfittare. Quindi pensateci con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Si chiamano Alunni del Sole con il concerto. Grazie a Mario che ce l'ha richiesta. Grazie, grazie. Allora, manca veramente poco. Ecco, da questo momento già le radio cominciano a collegarsi, quindi buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano in FM, in DAB, in web. E naturalmente salutiamo anche gli amici di TikTok che sono collegati con noi. Adesso c'è un altro bel capolavoro che voglio condividere con voi. Lei è Iva Zanicchi. La canzone è La riva bianca, la riva nera. Bella.

sì, questo è un programma dove nessuno è escluso a cantare. Quindi dobbiamo assolutamente, quando ci viene la voglia di cantare, dobbiamo farlo. Queste sono le canzoni che conosciamo molto bene. Allora c'è Emma di Bondeno, in provincia di Ferrara, che dice: buongiorno, tu che sei innamorato di Ornella Vanoni, potresti mettere Una ragione di più di Ornella Vanoni. Oh, ma certo che sì. Ma sentite che meraviglia. Grazie Emma e Lorenzo. Dai, che ore sono? Sono le 8:34 del mattino di questo giovedì mattina. Tra poco alle 8:40 inizia Saluti e Baci alla radio.

Allora è arrivato la controdedica, cioè Emma e Lorenzo che scrivono: per favore ricambia il buongiorno a Mario di San Nicandro Garganico, grazie, ma anche ad Angelo e Lucia dalla Germania. Ok, perfetto ragazzi. Allora c'è Mario che dice: chissà se Rita si è sintonizzata. Sai che non lo so, cioè Mario, tu sai se Gargano FM è già collegato con noi? Adesso controlliamo, dai. Vediamo subito se Gargano FM è già collegato con noi. Sì, sì, è già collegato con noi, quindi salutiamo già gli amici di Gargano FM. Allora mettiamo un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Sentite un po' il suono, grazie comunque ad Emma e Lorenzo che ci hanno richiesto la canzone di Ornella Vanoni. Adesso arrivano i Cugini di Campagna, Meravigliosamente.

Un grande saluto va anche a Sabrina. Ciao Sabrina, buongiorno, benvenuta su Saluti e Baci alla radio. Manca esattamente un minuto e poi inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Salutiamo Thomas, buongiorno anche al nostro amico Thomas di Motostorie, di Radio Motostorie, che dice buongiorno a tutti, sarebbe bello ascoltare almeno tu nell'universo di Mia Martini. E allora dai, iniziamo proprio con questa canzone di Mia Martini, questo capolavoro di Mia Martini. Io vi auguro un buon viaggio con noi fino alle 10. 25 secondi e inizia ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Buon ascolto

Sono Costanza da San Nicandro Garganico. Io ascolto Saluto e Baci perché ho un programma che l'ho ascoltato la prima volta e non l'ho lasciato più. Un programma bellissimo. Poi quei brani di una volta, bellissimi. E chi li dimentica? Evviva Saluto e Baci!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

con saluti e baci alla radio. Buongiorno, buongiorno a Sabrina, buongiorno a Mario, buongiorno anche ad Alfonso che dice buongiorno a tutta la truppa di salute e baci, a tutta la trippa, la trappa. Va bene, salutiamo anche Sabrina, Angelo, ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a chi è collegato con noi su TikTok. Vi ricordo che noi siamo anche su TikTok. Basta cercare saluti e baci alla radio.

0: con i grandi successi come tutti i giorni. Iniziamo come tutti i giorni con i grandi successi. Oggi, come ieri, l'altro ieri, insomma, siamo con Ornella Vanoni. E naturalmente a regalarci le canzoni è la nostra cara amica Simona Di Anzio, in provincia di Roma. E allora sentiamo un po' quale canzone ha scelto, quale capolavoro di Ornella Vanoni ha scelto stamattina la nostra amica Simona. Sentiamo.
1: Buongiorno e benvenuti al mio penultimo giorno con i grandi successi di Ornella Vanoni. Questa mattina vi propongo dell'anno 2018 Imparare ad amarsi. Vi auguro a tutti un buon ascolto e una buona mattinata. Saluti e baci da Simona.

0: onde saluti e baci alla radio. Qualcuno ha detto Maurillo, il numero di telefono, perché non riusciamo a memorizzare il numero di telefono. Dai che è facile, 351 340 9220. Ok, allora 351 340 9220, segnatevelo, così magari quando avete voglia ci chiamate e magari richiedete qualche canzone. Allora iniziamo, salutiamo comunque Simona che oggi ci ha regalato un'altra bella canzone, un altro bel disco di Ornella Vanoni. Domani sarà l'ultimo giorno dei grandi successi. Va bene, allora attenzione, iniziamo con le vostre telefonate. E il numero è solito, dai, 351 340 9220. Oggi iniziamo con Caterina. Buongiorno, buongiorno Caterina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora, buongiorno. Come si sveglia la provincia di Foggia stamattina?
1: Fa molto caldo. Sì, sì.
0: Allora, il mare è vicino. È una bella giornata?
1: Sì, sì, qualche minuto però calda.
0: Aiuto, hai il viva voce acceso? Perché ti sento che vai, sì, e vieni con la telefonata. Sì, sì. Ecco, adesso sento meglio, dai. Allora, sì, che canzone ci regali stamattina?
1: Allora, Caterina, vorrei salutare mia sorella che va. Andiamo a mettere il grano.
0: Sì, va bene. Come si chiama la sorella?
1: Angela.
0: Angela, quindi sì, questa canzone di Luisel con Andiamo a mietere il grano.
1: Sì, sì.
0: Ok, perfetto. Bene, grazie. Vuoi salutare qualcun altro?
1: Saluto tutti voi e tutta la famiglia.
0: Grazie Caterina, un abbraccio forte, anche, grazie.
1: Un saluto anche a te, un abbraccio.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao Caterina, ciao. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: risponde saluti e baci alla radio.
1: Va bene, allora il nostro appuntamento di saluti e baci continua, signore e signori. Oggi siamo qui a proporvi le più belle canzoni di una volta, quelle che fanno bene al cuore. Ho capito perché sto parlando.
2: Che fanno
1: così.
2: Cantare!
1: Che fanno cantare!
2: Yes!
1: Buongiorno Emma!
2: Buongiorno Maurillo!
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Avevo paura che non eri carico stamattina perché eri così professionale, dicevi.
1: Sì, esatto, buongiorno!
2: Poi comincia saluti e baci.
1: No, è bello poi sentire le canzoni di una volta, belle, belle. Perché io non so chi mi vede su TikTok. Vede praticamente che io ogni volta canto la canzone, me la canto e qui poi dall'altra parte in ufficio tutti mi guardano, ma a me non me ne frega niente, anche se
2: non
1: sono
2: ti
1: stonato.
2: Importa niente, bisogna cantare.
1: Esatto, fa bene cantare, ragazzi. Se vi viene la pallida idea di cantare, non fermatevi, sfogate questa bella cosa. Cantate.
2: Senti, senti, e... che Lorenzo sta cantando.
1: Che cantando, che canzone sta cantando?
2: Cantare.
1: Sognare.
2: Nel blu dipinto di blu. Felice di stare laggiù.
1: Tararira, te ne ricordi? Ti ricordi poi il testo?
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia. Boh, adesso non.
1: Tararira,
2: vabbè. Allora, intanto, buongiorno a tutti. Questa mattina, diciamo che vi voglio regalare. Penso che un legata a un granello di sabbia.
1: Ascolta, ascolta.
3: Mi dipingevo le mani e la faccia.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Dai che la fine nel blu dipinto di blu,
1: felice di stare qua giù,
0: pam pam
1: pam, degli occhi tuoi.
0: Grazie, grazie, bella, bella, bella, dai, ci voleva, ci voleva, ci voleva questa canzone di Domenico Modugno.
2: Alla fine dice con te,
0: con te. Bella, bella. Allora, cara Emma, tu però non hai chiamato perché volevi ascoltare nel blu dipinto di blu. Salutiamo Patti.
2: Ma noi abbiamo cantato, io sono a posto.
0: Ma sì, dire. Dai, guarda, io guarda, sono convinto chi ha la radio accesa e chi ha ascoltato nel blu dipinto di blu. Penso che l'89,9, facciamo 99,9% ha cantato nel blu dipinto,
2: dipinto di blu.
0: Va bene.
2: Felice di stare qui.
0: Poi
2: allora arriviamo a noi, perché altrimenti poi la gente si arrabbia. No, dai, si arrabbia. Allora, Maurillo,
0: sì.
2: La canzone che io voglio condividere è "Mi voglio cullare, cullare legato ad un granello
0: di sabbia".
2: E mi confidenco legato ad un granello di sabbia.
0: Bella, bella, ok.
2: E la vorrei dedicare a todos el mundo.
0: A todos el mundo.
2: Di saluti e baci alla radio.
0: Va bene, perfetto. Ok.
2: Tutti senza escludere nessuno.
0: Nessuno, sì.
2: Okay. Come dice la Rita, tutti, però noi la dedichiamo alla mitica Rita, aspettiamo che la Rita chiama,
0: ma certo,
2: che ci regala una bella canzone.
0: Sì.
2: E poi canta. E la dedichiamo, un bacio alle nostre bimbe meravigliose, Francesca e Chloe. E un saluto a Maurillo e alla sua famiglia.
0: Grazie, grazie Emma.
2: Grazie dei fior, fra tutti quanti li ho riconosciuti. Ciao Maurillo.
0: Aspetta, perché c'era una canzone che faceva così, senti. Con un bacio piccolissimo.
2: Con le labbra.

0: un bacio piccolissimo.
1: Tu mi hai fatto innamorare
0: Robertino.
2: Io ti accompagnai.
3: Poi ti salutai.
2: Emma, grazie, ciao.
0: Ciao Maurillo. A domani.
4: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

0: Mamma mia, quanto è bella questa di Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia. Bella. Grazie a Emma e Lorenzo che ce l'hanno regalata in questa mattinata. Luisa, buongiorno. È venuta a trovarci anche Luisa. E poi anche Lamberto mi dice buongiorno a tutti. Buongiorno Maurillo, grazie Lamberto. Salutiamo la Toscana, la Pistoia. Stavo dicendo la Pistoia. Salutiamo anche Daniela, buongiorno. Daniela che ci ha inviato un messaggio vocale che tra poco ascolteremo e ha richiesto una bellissima canzone. Bravissima Annalisa. Ciao. Ciao anche ad Annalisa. Ciao anche insomma a tutti voi che siete collegati con TikTok. Se volete vedere saluti e baci alla radio, se volete vedere questo faccione di Maurillo, allora cercate su TikTok saluti e baci alla radio. Questo è il nostro canale dove siamo in onda tutte le mattine, 8:30, 10. Allora aspetta un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. Siamo a Bologna. Moshi, siamo a Bologna. E siamo con Beniamino e Giusi. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissimo. Allora, senti, bene, bene, tutto a posto. Siamo ormai a fine settimana. Ma come vola il tempo, eh?
1: Vola, vola. Mi sembrava ieri che era domenica.
0: Ascolta Beniamino, allora, questo è un programma dove noi naturalmente riproponiamo le canzoni di una volta, quelle insomma sì, certo, abbiamo cantato e cantiamo ancora. Ma certo, hai mai pensato, no? Queste canzoni passano non so quante volte al giorno, quante volte le ripassiamo, no?
1: Però passano sempre perché piacciono.
0: Ma vedi, è bello questo, perché uno potrebbe dire basta con la canzone di Morandi. E invece ogni volta che si ascolta una bella canzone, proprio scatta la molla e si canta. E questo è il bello. Questo è sinonimo di canzoni meravigliose, canzoni che resteranno nella storia, assolutamente. Chissà quante canzoni resteranno nella storia, quelle di oggi, chissà quante. Ce ne saranno, certo, sì, sicuramente. Ma io penso un po' meno di quelle degli anni 60, 70.
1: Sicuramente, quelle degli anni 60, 70.
0: Ragazzi.
1: 80.
0: Assolutamente sì, sì. Va bene, allora, senti, vogliamo un po' sapere qual è la canzone che tu hai scelto, questo capolavoro di un grande cantante.
1: Il canto del mare, o la canzone, il canto del mare.
0: Il Michele canto del mare di Michele Zarrillo.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Chi vuoi salutare, Beniamino?
1: La dedico alla Giusi, ovviamente, poi la dedico a Emma e Lorenzo.
0: Sì.
1: E ad Enrico di San Daniele,
0: Enrica.
1: San Daniele.
0: Certo, certo. Ok, perfetto. Va bene. Grazie, un abbraccio forte a te e naturalmente a Giusi.
1: Ok, grazie a te e a risentirci.
0: Ciao, grazie Beniamino.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Si chiama Michele Zarrillo con Il Canto del Mare, grazie a Beniamino e a Giusi di Bologna che ce l'hanno richiesta. Grazie, buona giornata ai nostri amici di Bologna. Adesso siamo con un messaggio che arriva da Lecce. Sentiamo il messaggio, eccolo qui.
1: Ciao a tutti, sono Daniela da Lecce. Vorrei ascoltare la canzone di Mattia Bazar, Stasera che sera. Un saluto, saluti e baci, ciao.
0: Grazie.

0: ci ha regalato una bellissima canzone che inizia stasera, così, eccola qui.
1: Che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Bene, siamo tornati, sono già le 9:20 del mattino e tutto va bene. Siamo in diretta fino alle 10 tutte le mattine con questo appuntamento di Saluti e Baci alla radio. Salutiamo Wonder, buongiorno. Buongiorno Wonder, salutiamo anche Alfonso. Allora, vediamo un attimino. C'è una telefonata? Sì. E siamo in Alto Adige. Troviamo la nostra amica Donatella. Buongiorno Donatella.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma, buongiorno tutti, come dice appunto Rita.
0: Sì. Allora, oggi hai scelto una bellissima canzone e sicuramente sì. Mettiamo in moto la memoria alle persone.
1: Mi fa ritornare ragazzino.
0: Sì, bella. Che canzone è?
1: Shocking Blues e cantano Venus.
0: Venus, mamma mia. Qualcuno dirà, che canzone sarà? Ma non mi ricordo, sai, però quando partirà voi direte, ah sì, di me la ricordo.
1: Sì. Beh, l'unico shocking qui è l'aria, fa 3 gradi.
0: Fa 3 gradi lì da voi?
1: 3 gradi, sì.
0: Adesso?
1: Sì, 3 gradi.
0: Mamma mia.
1: E da 3 a 10 arriva, ecco. Però almeno ha smesso di piovere. È ritornato il sole, per forza poi l'aria è fresca.
0: Mamma
1: Fredina.
0: Mia.
1: Fredina direi, no? Fresca.
0: Praticamente avete ancora la stufa accesa?
1: No, non ce l'abbiamo più.
0: Però, però...
1: ci vorrebbe, sì. No, più che altro quando piove tutto andare, quell'umidità dà fastidio, certo, più che certo, altro certo. Quella.
0: Certo. Va bene, dai, chi salutiamo, carissima Donatella?
1: Come sempre, tutti quanti. Tutti in ascolto.
0: Ok. C'è Angelo che dice qui in Germania 10 gradi.
1: 10 gradi, e qui arriva, qui arriverà fino a 10 gradi. In alto dice mio marito ha nevicato, perciò per forza ci sono 3 gradi.
0: Quindi proprio in alto ai confini con l'Austria.
1: Beh, quelle che si vede. Beh, non so. Beh, noi siamo 1375, sì. Perciò le montagne che insomma sono qua in giro intorno a Brennero, ecco.
0: Ah,
1: e vabbè,
0: capito,
1: anche in Svizzera ha nevicato, in certi posti ha nevicato, sì.
0: Tu pensa al lago dove c'è, come si chiama, il lago dove c'è il campanile?
1: Sì.
0: Lago di Resia.
1: Il lago di Resia dove è stato Stefano, sì.
0: Sì, che poi sono andato anch'io. Cioè, lì io penso saranno meno 50, non lo so.
1: No, ma dai, non esageriamo.
0: Beh, ma guarda no, che lì è veramente, cioè, se da te sono 2 gradi, lì sicuramente saranno meno 10, meno...
1: Non saprei, dovrei andare a vedere,
0: freschetto,
1: non lo so.
0: Freschetto.
1: Non saprei, comunque... Così è.
0: Va bene. Va bene, Donatella, grazie. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a te e a tutti. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao.

bella bella selezione questa di Donatella del Brennero con Venus Shocking Blue, bella bella. Allora c'è un altro messaggio che è arrivato al nostro numero di telefono, dice: buongiorno, vorrei ascoltare se possibile Rita Pavone con il brano Fortissimo, un abbraccio da tutto lo staff di Is Now Radio di Isernia. Salutiamo anche il nostro amico Alfonso, che poi è anche collegato su TikTok. Ciao, ascoltiamo allora Fortissimo. Bella questa canzone.

0: Grazie ad Alfonso, abbiamo riascoltato il bel capolavoro di Rita Pavone, si chiama Fortissimo. Grazie, grazie. Allora c'è un'altra telefonata e c'è Franco. Buongiorno. Buongiorno Franco.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno Franco. Franco che stamattina non è a casa, vero?
1: No, sei a San Severo.
0: Sei a San Severo, esatto.
1: Allora, casa mia.
0: Senti, che canzone mettiamo oggi?
1: Nino D'Angelo, Sotto Stelle.
0: Sotto e Stelle, ok, di Nino D'Angelo. Salutiamo anche Mariella. Buongiorno Mariella che è venuta a trovarci su TikTok. Chi saluti, Franco? Chi saluti?
1: A mia moglie, a tutti quanti sono a casa sua, a casa mia e a tutta la vostra radio.
0: Ok, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Un abbraccio, buona giornata
1: anche a te.
0: Sulle mani? Ah, ci sentiamo domani.
1: Sì, sì.
0: Avevo capito, sulle mani.
1: Ci vediamo domani.
0: Ciao, grazie Franco.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: organizzati. Voi dite, che programma è questo? Saluti e baci alla radio, certo. Siamo qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche la domenica, dalle 8:30 alle 10. Noi siamo qui sempre, giorno di Natale, Pasqua, tutte le feste, Ferragosto, siamo qui sempre. Ah, che bello, che bello. È bello perché la musica non deve andare in vacanza, non deve andare in ferie, la musica ci deve essere sempre. Alur, alur, attention, perché adesso abbiamo un'altra telefonata e siamo in Friuli Venezia Giulia e abbiamo la nostra amica Enrica. Ciao Enrica.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Maurino, buongiorno a tutte le radio, buongiorno TikTok, buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene?
0: Tutto
1: ma
0: bene,
1: sì, dai, che stiamo bene, perché poi c'è saluti e baci alla radio.
0: grazie.
1: Sì, che sempre qua, sempre, sempre, tutte le feste, per agosto, agosto, 20, 21 agosto, sempre qua.
0: Sempre qui. E magari chi va in vacanza può ascoltare anche il programma, perché... certo. C'è la possibilità di ascoltarlo con la nostra app, con Alexa, eccetera, eccetera. Sì. Ascolta, nel frattempo c'è Angelo che dice buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Angelo. Com'è il tempo in Germania, Angelo?
0: Infatti aveva detto che c'erano 10 gradi.
1: Madonna, 10 ma gradi, stanotte sì. È andata giù un po' dappertutto, mi sa, perché
0: sì.
1: Il fatto temporali, ieri tutto il giorno pioveva.
0: Sì, anche qui a proprio... Padova nel pomeriggio ha fatto un po' di pioggia.
1: Sì. Ha tirato giù un tuono, madonna, vabbè, comunque.
0: Va bene
1: così.
0: Senti, che canzone
1: ti regali? Vi regalo una canzone di Vasco che la canta sempre all'ultimo, che cantiamo sempre tutti, che si chiama Alba Chiara.
0: Mamma mia, che bello.
1: Tutte quelle che si chiamano Alba, ma non solo l'alba delle 4 del mattino, Alba è anche un nome.
0: Certo.
1: Ve ne ho fatto delle 5 del mattino, ma Alba è anche un nome. Poi certo, naturalmente certo. Saluto Emma Lorenzo, saluto Maurizio Famiglia, Giuseppe Benvenuto da Bologna, poi Rita, Maria di San Nicandro, Sebastiano da Montegrotto, Emanuela di Gardignano e tutti quanti, senza dimenticare nessuno, l'Azzurra di Bergamo. Tutti, insomma, senza dimenticare nessuno, dai, perché siamo talmente in tanti. Cristina, Gioia dei TikTok, tutti.
0: Perfetto.
1: Simona, grazie Simona per le bellissime e meravigliose canzoni di Ornella Vanoni.
0: Perfetto, perfetto. Grazie allora, carissima Enrica, grazie per la canzone, grazie per tutto.
1: E allora, prego, e allora andiamo con Alba Chiara di Vasco Rossi. Buona giornata.
0: Ciao Enrica, grazie.
1: Ciao.

risponde, saluti e baci la radio. Bene, bene, allora andiamo avanti con le richieste che sono veramente tante. Dunque c'è Vittorio che dice: buongiorno, sono Vittorio, volevo dedicare a Ferdinando di Pinerolo, io penso sia il Piemonte, né? La canzone Baobab di Milord. Grazie e buon ascolto. Grazie allora Vittorio, un saluto anche a Ferdinando di Pinerolo in Piemonte, né? Milord Baobab.

0: si chiama Milord con Baobab. Grazie a Vittorio e un saluto a Ferdinando di Pinerolo. Adesso c'è un'altra bella telefonata e abbiamo Azzurra. Buongiorno, buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Tutto a posto?
0: Eh?
1: Stai bene, tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì sì sì, bello bello. Io quando arrivo qui, questa ora e mezza per me è volare, volare, oh, cantare.
1: Maurillo, Maurillo, posso dire un annuncio al tuo direttore?
0: Sì, dai, dai, sentiamo.
1: Oggi. Allora, dico al direttore di questa emittente,
0: sì,
1: che per favore prolungare di più il programma.
0: Ah, ho capito. È una richiesta che hanno fatto tantissimi, però non ci sente, ma speriamo, dai. Tutto è possibile, dai. Va bene.
1: Ma di più per se signore, capito? È bello, perché si riuniscono tutti quanti, si salutano.
0: Certo,
1: però
0: certo,
1: per un'ora e mezza è poco.
0: È poco. Magari si potrebbe fare un'ora e mezza, poi una piccola pausetta, magari di 5 minuti, perché poi ogni radio deve mandare la pubblicità, eccetera, eccetera. E poi magari riprendere per un'altra ora. Però, insomma, vedremo, dai, di organizzare questa cosa.
1: Allora puoi fare anche di pomeriggio, per esempio un'ora e mezza anche di pomeriggio.
0: Ma io
1: sono più rilassati, sono seduti sul divano.
0: Ah, ho capito, capito. Va bene, dai, comunque sono proposte che sganciamo al nostro direttore, poi vediamo che cosa pensa. Va bene, allora, senti un po', Azzurra, che canzone ci regaliamo?
1: Zappulla Spiaggia.
0: Carmelo Zappulla con Spiaggia, ok.
1: Sì, questa è la richiesta mia mamma, anche
0: la mamma ha richiesto questa canzone, perfetto.
1: Sì. E mia mamma, la dedica al marito,
0: ok?
1: Che sarebbe mio papà,
0: che sarebbe il tuo babbo, certo. Ok. E poi naturalmente immancabile il saluto va a Massimo, naturalmente.
1: Adesso non mi sento, sta lavorando vita mia.
0: Ah, ho capito.
1: Sono andato martedì, sono andato.
0: Ah, è tornata a casa, okay. aiuto. Però insomma, tra poco tornerà per le vacanze, giusto?
1: No, scendo io quest'estate.
0: Ah, questa volta vai giù, tu, esatto.
1: Eh sì, abbiamo la casa giù.
0: Che zona?
1: Crotone.
0: Non ho capito, scusa.
1: Crotone.
0: Ah, Crotone! La Calabria,
1: sì.
0: Wow, bellissima.
1: Sì, bellissima veramente.
0: Sì. Va bene,
1: io faccio un saluto a te, tutta la tua famiglia, alla piccola Chloe.
0: Grazie.
1: A Enrica con un grosso bacio, alla Emma e a tutti quanti, un saluto circolare per tutti, un bacio grande per la mia mamma, mio papà e io mi stessa, mi voglio bene e dedico questa canzone anche che non la conosco tanto bene, a Massimo.
0: Grazie Azzurra.
1: Un bacio a tutti, ragazzi, vi voglio bene.
0: Ciao, grazie, bellissima. Ciao, grazie.

0: Carmelo Zappulla con Spiaggia, la canzone che abbiamo ascoltato grazie alla nostra amica Azzurra, Azzurra di Bergamo. Allora, stiamo chiamando Angelina, buongiorno, buongiorno Angelina. Stiamo chiamando Rita, ma Rita ha il telefono occupato. Rita, sblocca la linea telefonica. Grazie. Allora, c'è un altro messaggio vocale, andiamo un po' ad ascoltare questo messaggio, dai.
1: Buongiorno a tutti, Maurillo, ti sarei accorto che ti ho mandato due messaggi e li ho cancellati perché davo il numero sbagliato di
0: aiuto!
1: Do i numeri questa mattina. Perché? Perché è il compleanno del mio compagno Danilo, al quale faccio tanti auguri, gli dico che lo amo tanto e gli dedico la canzone di Neck, Sei Grande. Saluto tutti gli ascoltatori, tutti i gruppi, Telegram, TikTok, la gioia di TikTok, e a domani saluti e baci. E per dediche richieste 351 340 9220 risponde saluti e baci.

0: Bellissima questa di Neck con Sei Grande. Purtroppo dobbiamo sfumare la canzone perché siamo quasi alla fine, abbiamo ancora due telefonate, un messaggio, una dedica. Cosa facciamo? Abbiamo, signore e signori, la nostra amica Rita. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi la nostra Rita è qui con me, naturalmente, a chiudere il nostro appuntamento, appuntamento di saluti e baci. Allora, sai chi c'è in linea adesso?
1: Chi c'è, Emma? Chi
0: no,
1: c'è?
0: No, ma Marie, Marie?
1: Mariella!
0: Mariella, eccola qui, buongiorno Mariella!
1: Buongiorno Mariella!
2: Buongiorno Rita, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti quanti.
1: Grazie!
2: Come va? Dai, ci sentiamo?
1: Sto sempre la vita con coraggio, però si va un po' malissimo.
2: Ma no, pensa che va sempre tutto bene come faccio io.
1: Le pazienti anche sono tantissimi, però sono qui a collegarmi con voi e con salute e baci con Maurillo.
0: Brava Rita.
2: Quanta pazienza abbiamo con Maurillo, Rita, dimmelo.
1: Maurillo è quello che ci tira su con questo programma.
2: È un birichino.
1: Di chiedere le nostre canzoni preferite, di fare tante cose.
0: Allora aspetta, vediamo un attimino la canzone che ha richiesto Mariella, ed è quella di Giorgia con Gocce di Memoria. Allora, chi vuoi salutare, Mariella?
2: Ma io saluto tutti i radioascoltatori, le radio, tutti insieme, senza fare tanti nomi, tanto ci conosciamo tutti, va bene?
0: Ok, grazie Mariella! Okay.
2: Grazie, ciao Rita! Gamba, ciao!
0: Ti saluta Mariella, Rita!
1: Grazie, anch'io la ricambio!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: E

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Ed è già giovedì, precisamente giovedì 11 giugno 2026, la data dovrebbe dirci qualcosa, ma in realtà per noi italiani questa data non è troppo divertente. Lo dico perché oggi, anzi stanotte probabilmente per una questione di fuso orario, inizieranno i mondiali di calcio 2026 che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ci sarà la cerimonia inaugurale, aspettiamo una grande Shakira sul palco con l'inno ufficiale Dai Dai per i mondiali, varie star eccetera. Tra l'altro, essendo un'edizione dei mondiali come quella degli Olimpiadi nostre di quest'inverno dislocata, ovviamente la cerimonia parte stasera a Città del Messico, ma nei prossimi giorni anche a Toronto, quindi Toronto e Los Angeles, ci saranno altre insomma situazioni che daranno poi il via ufficiale per ogni stadio che verrà appunto coinvolto nella manifestazione calcistica per eccellenza. Noi italiani ce la dobbiamo mettere via, sono tre edizioni che non partecipiamo ai mondiali, quindi è chiaro che sentiamo distante tutto questo.

0: tutto questo. I mondiali appunto iniziano oggi e finiranno il 19 luglio a New York, con la grande cerimonia di chiusura che si preannuncia già in stile Super Bowl, con presenze importanti tra cui Madonna, appunto di nuovo Shakira, e le BTS, che insomma per il mondo chi conosce il K-pop vogliono dire qualcosa. Però al di là delle starlette dobbiamo un attimo capire quello che sta succedendo, partendo dal concetto che i biglietti, raga, non si stanno vendendo, cioè è inutile che ce la mettiamo via. Allora la FIFA ha allargato la competizione da 32 a 48 squadre, pensando appunto di avere marginalità per vendere più biglietti. La verità è che il calcio negli Stati Uniti non piace, viene abbinato sempre a questa versione femminile di uno sport facile, e quindi non attecchisce così tanto. Poi è ovvio, sarà sicuramente un evento importante, ma se qualche mese fa avevamo dei biglietti con dei costi proibitivi, adesso gli stadi in realtà sono mezzi vuoti, soprattutto per le partite minori, ma anche in quelle più importanti, che obiettivamente riesce a portare a casa un biglietto con un centinaio di dollari, per cui tutta quella roba lì che si era creata, quel capannello con l'aspettativa, in realtà non è poi così tanto reale. E se vogliamo vedere i mondiali in Italia, comunque sia DAZN che la RAI in chiaro trasmetteranno appunto le partite. Altra cosa da segnalare è l'arrivo delle varie squadre che stanno partendo appunto, e sono arrivate in realtà già in direzione del posto di gioco. Abbiamo visto qualche giorno fa il nostro Cannavaro, che è l'allenatore dell'Uzbekistan, arrivare e subire dei controlli molto molto importanti. Sono stati perquisiti, hanno avuto una procedura di molto lenta sull'ingresso, però insomma quello che dice Cannavaro, leggo le sue testuali parole: nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, è una roba normale quella che è stata fatta, di controlli di sicurezza che vengono fatti appunto ogni partita. Però più scandalosa in realtà è la situazione che coinvolge l'unico arbitro africano, ovvero Omar Abdulkadir Artan, che racconta al telefono col New York Times che gli hanno cancellato il suo sogno di poter arbitrare il mondiale. L'arbitro somalo è arrivato infatti negli Stati Uniti e gli è stato negato l'ingresso nel paese, nonostante che lui dichiara avesse tutti i documenti corretti. La UEFA se n'è lavata le mani, e questa roba, quindi la FIFA, la UEFA, si sono proprio distaccati dalla situazione. Scusate, la FIFA, non la UEFA, la UEFA è quella europea. La FIFA ha fatto finta, ha fatto orecchie da mercante, e niente, purtroppo l'arbitro è dovuto rientrare nel suo paese, dove comunque è stato accolto con una grande festa, e lui dice che riproverà per la prossima occasione a tornare ad arbitrare. E questo fa parte, in realtà, del rifiuto dell'ingresso di questa persona, fa parte delle politiche restrittive che l'amministrazione Trump sta applicando ormai da mesi. È vero, c'è una blacklist di paesi che non sono così tanto welcome, ma attenzione, perché anche gli iraniani stanno subendo qualche controllino in più, nel senso che hanno bloccato i tifosi più che la squadra. La squadra è arrivata lì per giocare, però è tutto molto strano, e io veramente trovo disdicevole che di nuovo, di fronte a una competizione sportiva, ci sia come sempre la politica a farla da padrone. Vi ricordo che quando abbiamo parlato degli Olimpiadi di Milano Cortina, la situazione dei russi che sfilavano senza bandiera era comunque un qualcosa di cui abbiamo discusso, però Israele poteva partecipare, quindi insomma è sempre tutto molto contraddittorio. Che dire, ragazzi, ripartono i mondiali, a breve ci sarà anche la maturità, ed è una classica estate italiana. No, perché noi non vivremo le nostre notti magiche, noi staremo a casa a guardare la televisione, a vedere come giocano gli altri al grande gioco del calcio, in un paese che di calcio non sa niente. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui, e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie, e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: tra i gatti che non han padroni come me.
1: Il professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
2: Benvenuti al podcast di Selex alla ricerca della qualità.
3: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
2: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: L'Argentina di Scaloni supera l'Islanda per 3-0 nell'ultimo test di preparazione in vista dei mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. A sbloccare il match ci pensa Barco al nono, seguito al 72esimo dall'infallibile calcio di rigore di Leo Messi, entrato in campo al 70esimo, e dal sigillo finale del Mad all'86esimo. Con questa rete il fuoriclasse dell'Albiceleste, che compirà 39 anni il prossimo 24 giugno, ha firmato il suo gol numero 117 in nazionale ed è diventato il marcatore più anziano della storia argentina, superando il precedente primato di Angel Labruna stabilito nel 1957. Oggi avevo proprio voglia di giocare dopo il fastidio fisico accusato di recente. Non penso ai record, mi godo il momento e i risultati del collettivo, ha commentato Messi.

L'Argentina debutterà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria nel gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania. Nelle altre amichevoli premondiali 0-0 tra Arabia Saudita e Senegal, mentre Venezuela ha battuto 2-0 l'Iraq. L'Italia femminile del CT Andrea Soncini sfiora la prima storica vittoria in terra svedese, ma viene rimontata sul 2-2 dalla Svezia a Göteborg nell'ultimo match del gruppo 1 e deve rinunciare alla qualificazione diretta ai mondiali conquistata dalla Danimarca 4-1 in Serbia. Davanti a oltre 12.800 spettatori a Gamla Ullevi Stadium, le azzurre hanno disputato un primo tempo perfetto, portandosi sul doppio vantaggio grazie alla rete d'Oliviero al 36esimo e alla perentoria incornata di Piemonte al 45esimo. Quest'ultima servita proprio dall'esterna della Lazio. Nella ripresa, tuttavia, la reazione gialloblu si è concretizzata in 3 minuti con i gol in mischia di Lucic e Rolfo sugli sviluppi di 2 calci d'angolo. Nel recupero Boateng spreca la grande chance del contrapasso. Con questo secondo posto l'Italia accederà al percorso 1 dei play-off di ottobre. Il sorteggio dei 2 turni degli spareggi, a cui parteciperanno 32 squadre, si terrà il prossimo 18 giugno. Estremamente orgoglioso delle ragazze, guardiamo agli spareggi di ottobre con grande fiducia, ha dichiarato Soncini. Manca solo la firma, ma il nuovo Milan riparte da Oliver Glasner, il tecnico che ha maggiormente convinto il consulente speciale Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nel lungo casting per il dopo Allegri. C'è già l'accordo sulla durata del contratto biennale e sull'ingaggio da 5 milioni di euro bonus compresi, legati alla qualificazione in Champions League. Resta invece ancora in forte dubbio il futuro di Ralf Rangnick come direttore tecnico, diviso tra la corte dei rossoneri e la proposta di prolungamento fino agli europei 2028 avanzata dall'Austria. Sul tema è intervenuto direttamente il presidente della Federcalcio austriaca, Josef Prohl. Comunichiamo in modo molto aperto, per questo sono molto ottimista, sottolineato sul fatto che sceglierà l'Austria e resterà con noi. Lui sa che vogliamo che rimanga e ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Siamo fiduciosi, anche se è chiaro che dal punto di vista economico non possiamo competere con un grande club internazionale. Una presa di posizione netta pochi giorni dal debutto del CT al Mondiale nel girone J con Argentina, Algeria e Giordania. L'Inter rompe gli indugi e sfera l'assalto Omar Solé, primo nome nella lista per rafforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha incontrato a Milano il dirigente dei friulani Gianluca Nani per intavolare la trattativa per il francese classe 2000, superando Muharemovic nelle preferenze. L'Udinese chiede una base di 25 milioni di euro senza contropartite tecniche, mentre l'Inter punta a chiudere l'accordo a 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il 1 febbraio 2027. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è consegnarlo a Christian Kivu per il ritiro di metà luglio in Germania. Nello stesso summit si è parlato del centrocampista T valutato oltre 20 milioni, piano B rispetto a Curtis Jones, mentre per il ruolo di vice Martinez si studia il piano per Ivan Provedel della Lazio in scadenza nel 2027, valutato 4-5 milioni da Lotito a fronte di un'offerta nerazzurra di 2-3 milioni. Il ritorno dello Special One sulla panchina dei Blancos ha ora una data ufficiale. Il prossimo 13 luglio prenderà il via la seconda avventura di José Mourinho alla guida del Real Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il tecnico portoghese, arrivato ieri nella capitale spagnola, ha già iniziato a pianificare il nuovo progetto calcistico e contrattuale insieme al direttore generale José Ángel Sánchez e al responsabile dello scouting Unai Calafat. Parallelamente, lo stesso Mourinho ha voluto congedarsi dal Benfica, con cui ha chiuso l'ultimo campionato al terzo posto, attraverso un messaggio sui propri canali social. Ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità. Rappresentare questo club, ha scritto, è stato un onore e un privilegio. Rivolgo una parola di riconoscenza a tutti i professionisti del Benfica Campus e ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare. Porto con me la convinzione che abbiamo creato un legame duraturo. Se sei mio giocatore un giorno, sei mio giocatore per sempre. Formula 1, Max Verstappen è pronto a proiettarsi sul prossimo appuntamento in Spagna a Barcellona per riscattarsi dopo il pesante ritiro per problemi tecnici avvenuto alla partenza del Gran Premio di Monte Carlo. A Monaco non è arrivato il risultato che volevamo, ha detto, è stata una grande delusione per il team visto che tutto era andato così bene durante il weekend, quindi sento davvero un conto in sospeso, ha spiegato il pilota della Red Bull. L'olandese guarda con entusiasmo il Montmeló, circuito dalle curve veloci e lunghi rettilinei. Ho tanti ricordi speciali a Barcellona, soprattutto perché ho ottenuto la mia prima vittoria 10 anni fa, proprio alla mia prima gara con la Red Bull.
Dopo la 2 giorni di approfonditi test clinici al San Raffaele di Milano, programmati per approfondire il malore accusato a Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è rientrato a Monte Carlo. Oggi il numero uno del mondo riprende in mano la racchetta al Country Club insieme al coach Vagnozzi per iniziare la preparazione in vista di Wimbledon. Dal check-up milanese non sono emerse criticità o patologie. Il crollo di Parigi è legato soltanto a un forte affaticamento cumulativo dopo un tour de force di 29 partite disputate in poco più di 2 mesi, tra sbalzi di temperatura e l'improvviso gran caldo francese. Sinner ha osservato una pausa già pianificata per ricaricare il serbatoio dopo una primavera estenuante. Il rientro ufficiale del campione in carica è fissato per il 29 giugno sul centrale di Londra, ma l'azzurro potrebbe mettere ritmo nelle gambe partecipando all'esibizione di Hurlingham la settimana precedente. Le 3 settimane di allenamenti sull'erba saranno fondamentali non solo per i Championships, ma anche per mettere benzina in vista della successiva e dispendiosa parentesi sul cemento americano tra Canada Open, Cincinnati e gli US Open. La cabala intanto sorride all'altoatesino. L'ultimo numero uno a restare a secco nei primi 2 slam stagionali fu Roger Federer nel 2005, anno in cui il fuoriclasse svizzero trionfò poi proprio a Wimbledon e a New York.

i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Nuovi raid americani in Iran che risponde colpendo basi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran promette di chiudere Hormuz, Washington smentisce. Trump accordo o colpiremo più forte? Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, saltata la riforma dei medici di famiglia. Oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il Papa durante la messa alla Sagrada Famiglia: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Nelle prossime ore il pontefice proseguirà il viaggio verso le isole Canarie. Omicidio alla stazione di Milano Certosa. Secondo l'autopsia la vittima è stata colpita con almeno 30 coltellate. Il ventenne arrestato non risponde al giudice. Seconda notte di tensioni a Belfast, scatenati dall'aggressione di un sudanese ai danni di un quarantenne, disordini.

0: pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 11 giugno 2026. Ariete, la luna, in mattinata ancora nel segno, vi rende intraprendenti ma non esagerate con il decisionismo, visto che in questo periodo non sempre siete in grado di individuare come utilizzare in modo produttivo il vostro spirito indomito. Siate più accorti e voto 7-. Toro, l'arrivo della luna nel segno saprà esaltare il vostro naturale pragmatismo, utile per indirizzare le energie verso obiettivi facilmente raggiungibili. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e quindi il voto è 8. Gemelli, la benevolenza della luna per parte di oggi vi offrirà l'opportunità per mettere il vostro entusiasmo al servizio di ciò che veramente conta. Siate propositivi al lavoro e collaborativi nelle relazioni affettive e anche per voi il voto è 8. Cancro, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, vi sentirete più liberi di esprimere pareri ed emozioni, con risultati davvero interessanti. Voto 7+. Leone, cercate di muovervi nelle prime ore di oggi, quando potrete contare sulla luna positiva. In seguito, se non dovete occuparvi di qualche urgenza, concedetevi del riposo extra. Voto 8-. Vergine, il vostro sarà un buon giovedì grazie alla luna che nel pomeriggio diverrà benevola, rendendovi ancora più determinati. E voto 8. Bilancia, il vostro cielo non è sereno, ma guardate oltre confidando sulla forza interiore di Plutone positivo e sulle novità che un ottimo Urano ha in serbo per il futuro. Voto 7-. Scorpione, la luna, cambiando segno e diventando ostile, potrà in parte rendervi un po' nervosi o poco dinamici, ma non fatevene influenzare più del necessario. Voto 8-. Sagittario, le ore del mattino, con la luna ancora in ottimo aspetto, saranno produttive, specie in ambito lavorativo. Serata per lo svago, per incontri piacevoli e voto 8. Capricorno, il pomeriggio sarà la parte migliore di oggi, visto che potrete contare sul sostegno della luna e sulle intuizioni che vi donerà per porre rimedio ad eventuali errori. E voto 7. Acquario, la vostra genialità non è in discussione, ma non sempre siete in grado di usarla con prontezza. Fermatevi a riflettere e forse avrete la possibilità di aggirare eventuali ostacoli. Voto 8-. Pesci, il vostro sarà un giovedì ricco di possibilità da cogliere senza esitazione. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: in the Heaves, Dolce Alice Live. Dancing, dancing, dancing. Sono soddisfazione dalla ulla, sono soddisfazione. Beh, insomma, ritirare un premio per Dolce Alice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolce Alice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto, voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, ma dai. Meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più. Soprattutto quella con gli occhiali rossi. No, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia. Patrizia, buonasera. Buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Cioè, io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma c'è
1: salve.
2: Max che tennia a dirmi qualcosa. Lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne posso fregare. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo!
0: No, ma... No, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ha detto sì, è là fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto...
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, bravo sindaco. Infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Braia, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine, immaginatevi voi.
1: Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian. Perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno. Anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: La 21 milionesima o
0: non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion.
1: La capsula che ti è saltata.
0: Costa un sacco di soldi, guarda.

0: l'altro, quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, quattro Heavy Collection, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire, perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusa, stavo parlando di... come fossi al telefono, normalmente, sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion.
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion, parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume, se non vado errato, perché se...
1: Io il volume devo alzare del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa, se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: stiamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Qual è il... Come sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, Dolce Oricelaiva all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè...
1: Spariamo cavolata. Il
0: ma
1: mio,
0: sì, così, ma chi
2: dietro
0: se...
2: le quinte.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri ascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Vabbè, allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso,
0: sì,
1: quello lo sappiamo.
0: Tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, ora sono curioso di sapere quello che ha combinato a Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dionne Warwick on Just Pine. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, è poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, Neutro Roberts, quella me caccia, tra un po' vedrai che succede.

0: 7. È un brano meraviglioso, dance, che a noi piace molto. Senti Patty, hai...
1: Mi dica.
0: Hai per caso la notizia? Te l'aveva dato qualcosa quell'altro?
1: Sì, perché sì, prima... ce n'è una molto, molto curiosa e simpatica.
0: Allora, dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuta come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora, la franca. Si chiama così.
0: Oh, Franca!
1: Ora, la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando...
1: E il pistolino, è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una sì, balena franca.
0: Oh, Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te, che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, ricordate. No, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su... E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffo. Se non vuole,
0: la differenza è quella. Fanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. Fanno molto la nostra intervista. La faremo direttamente là.

0: Dance Little, tante belle cose, ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi là, Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro. Sì.
1: E allora la balena dico, franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, ma ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate,
1: ci penso
0: io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio il ragazzo del bar.
0: Sì,
2: gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati il caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è rincoglionito. Che c'è tra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: vabbè, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è una, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM. Sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso. È meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live, per un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa, sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla, però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze. Anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te effettivamente è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente non volevo togliere nulla al tuo apporto,
0: no,
1: ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, oh non dovevo dire, pronta nel senso in...
1: ma sei sempre il solito.
0: Solito stronzo, sì, no, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Le Celai.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto. Sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui. E poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: e canta. Ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti del, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca. Insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. Hai fatto una. Per, allora, facciamo. Non, a me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, no, non posso dire che non hai fatto niente. Capiscimi, mettiti al posto mio,
0: sì,
1: se no tu mi butti fuori,
0: no,
1: di qui.
0: Tu hai 40, 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto. No, è vero, no, di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circa. Conferenza di, c'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di, no, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così no, ti posso rispondere meglio.
0: Sì, ma, ecco. Ha già messo il ditino nel senso del baffa, comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è... Allora, a parere e ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono. Cioè, amici miei, allora io ho fatto dei giochi tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera, eccetera. Però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e sono passato là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con...
1: Con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto, assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata, perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle... situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere, ma io ci sono abituata perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica, per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Beh, no, però insomma si è evoluta in maniera molto, molto, molto seria, con, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche... Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta e ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte... per sistemare determinate cose con un entusiasmo, l'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: No, sta scherzando,
1: smetti.
0: No, le 2...
1: No, no, ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero,
0: esatto,
1: ma non te lo dico.
0: Esatto, esatto, cattiva. Non te lo dico. No, cattiva, no. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, e questo è senza fatica poi, chiaramente, è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che... due punti. Allora, per terminare la nostra bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuta in tutto il mondo saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, e forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parukville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano. Per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana, e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max. Ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No,
1: beh,
0: sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver perso il tuo, di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: È di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io è vero, sì, sì, sì, sì.
1: Scusami, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Bah. Allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Te salut. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: Agitatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strada, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, vi anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì. Vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la manina ti faccio ciao.
0: Sì, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho.
0: Una
1: piccolina. Allora, guarda. In Cina un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone. Quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di fare casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: Che faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
2: vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche capito? Perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
2: Giustamente. Anche nudi uscivano.
1: Ma non penso, perché facevano rumori, facevano festa, qualcosa così,
0: Quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo il sistema, vedremo cosa fare.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Volo l'ha fatto Brian Bellet, si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere. Non lo sapevo nemmeno io, bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per i gliolezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Sirius e Eye in the Sky, la coppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project, noi io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni in quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, ok, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Oh,
0: no, lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione micio bau bau, si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora, roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: atmosfera particolare. Certo.
1: Non
2: sei,
1: io non ti dico quali concerti sono stata, è sì. Meglio che non te lo dico perché
0: vabbè. Vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
1: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì, io sì.
1: Ah, vero, abbiamo visto i Cugini di Campagna,
2: I The Colors,
1: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
1: Cutugno,
0: anch'io.
2: Enrico Ruggeri,
0: Scialpi. No, perché non mi è simpatico, Scialpi sì, Scialpi. Vai avanti.
1: Poi che abbiamo visto?
2: Loredana Bertè visto io?
1: No, io non l'ho visto, l'ho ascoltata per Loredana Bertè.
2: Pupo?
1: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, non vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John.
2: Ho un cugino a Roma che mi ha detto, no, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, hai detto
1: nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
1: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
1: Forse.
0: Tranno molto, che cosa? Tranno molto, sì, Loris, preparati, così esci dalle balle e se ne parla più, dai.

0: Dancing, dance with me tonight. Balla con me stanotte. A proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. Cioè, no, no, rido perché cosa poi. C'è? No, perché. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era mezzanotte e mezzo, praticamente nel viale a mare qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda la sfida, non c'era nessuno perché era tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Vi ha fermato.
0: Sì, ma cioè, si è fermato, ha detto eccoci. Che minchia fate? Non ha detto che. Quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati? Un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende
1: e mette sotto.
0: Ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: Ti ha tirato lo zatterone, quello telecomandato che ti arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai!
2: Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni 70 che è stato un grande apripista dello studio 54.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Tudor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJSEO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Beh, insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque, il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede? Perché
1: no, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Live, però insomma, anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua.
0: Ma perché devo urlare io? Perché chiamare questa donna, che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque, poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. Invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani. Non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, com'è possibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: Dashboard cam.
2: Grazie,
1: così, sì.
2: È venuto in mio aiuto. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quello è Max Bellè che si mette a smanettare, a fare, a dire. Ecco, okay. Carissimo Max, gelati alla pura parigina, si stocca e simbrina, mezzo pilo sarrimina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
1: Pure.
0: pure i cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Les Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Sfere, mamma mia, che bello. Chuck Maggiore in sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, è di atmosfere
1: particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che... Brian, che succede? No, ma no, lascia per... No, ma no, ma lascia stare. No. Non c'è nessuno... No, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono, ora ha combinato qualcos'altro, assolutamente no. Siamo vicini, piano piano, anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. E, che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico. A voi no?
2: Prendi una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa che
1: vai in cucina, prendi la scopa, prendi una ramazza, qualcosa, scopan.
0: Da un po', la Patrizia non può parlare perché sennò qualcun altro mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris.

0: Arthur Adams per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellin. Poi naturalmente redazione, anche se non ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi se n'è andata. Deve avere qualche intrallazzo fuori. Ma meno male anche. Ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online. La ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te.
2: Grazie a tutti coloro che ci hanno,
1: che ci seguono, ci supportano e ci sopportano.
0: Il bello è che ci amano anche. Ci vogliono veramente
1: bene. Questo è formidabile. Grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima. Yeah.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Ti porto in mano.
1: Ed è già giovedì, precisamente giovedì 11 giugno 2026, la data dovrebbe dirci qualcosa, ma in realtà per noi italiani questa data non è troppo divertente. Lo dico perché oggi, anzi stanotte probabilmente per una questione di fuso orario, inizieranno i mondiali di calcio 2026 che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ci sarà la cerimonia inaugurale, aspettiamo una grande Shakira sul palco con l'inno ufficiale Dai Dai per i mondiali, varie star, eccetera. Tra l'altro, essendo un'edizione dei mondiali come quella degli Olimpiadi nostre di quest'inverno dislocata, ovviamente la cerimonia parte stasera a Città del Messico, ma nei prossimi giorni anche a Toronto, quindi Toronto e Los Angeles, ci saranno altre insomma situazioni che daranno poi il via ufficiale per ogni stadio che verrà appunto coinvolto nella manifestazione calcistica per eccellenza. Noi italiani ce la dobbiamo mettere via, sono tre edizioni che non partecipiamo ai mondiali, quindi è chiaro che sentiamo distante tutto questo. I mondiali appunto iniziano oggi e finiranno il 19 luglio a New York con la grande cerimonia di chiusura che si preannuncia già in stile Super Bowl, con presenze importanti tra cui Madonna, appunto di nuovo Shakira, e le BTS, che insomma per il mondo chi conosce il K-pop vogliono dire qualcosa. Però al di là delle starlette dobbiamo un attimo capire quello che sta succedendo, partendo dal concetto che i biglietti, raga, non si stanno vendendo, cioè è inutile che ce la mettiamo via. Allora la FIFA ha allargato la competizione da 32 a 48 squadre pensando appunto di avere marginalità per vendere più biglietti. La verità è che il calcio negli Stati Uniti non piace, viene abbinato sempre a questa versione femminile di uno sport facile e quindi non attecchisce così tanto. Poi è ovvio, sarà sicuramente un evento importante, ma se qualche mese fa avevamo dei biglietti con dei costi proibitivi, adesso gli stadi in realtà sono mezzi vuoti, soprattutto per le partite minori, ma anche in quelle più importanti, che obiettivamente riesce a portare a casa un biglietto con un centinaio di dollari, per cui tutta quella roba lì che si era creata, quel capannello con l'aspettativa, in realtà non è poi così tanto reale. Se vogliamo vedere i mondiali in Italia, comunque sia DAZN che la RAI in chiaro trasmetteranno appunto le partite. Altra cosa da segnalare è l'arrivo delle varie squadre che stanno partendo appunto e sono arrivate in realtà già in direzione del posto di gioco. Abbiamo visto qualche giorno fa il nostro Cannavaro, che è l'allenatore dell'Uzbekistan, arrivare e subire dei controlli molto molto importanti. Sono stati perquisiti, hanno avuto una procedura di molto lenta sull'ingresso, però insomma quello che dice Cannavaro, leggo le sue testuali parole: nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, è una roba normale quella che è stata fatta per i controlli di sicurezza che vengono fatti appunto ogni partita. Però più scandalosa in realtà è la situazione che coinvolge l'unico arbitro africano, ovvero Omar Abdulkadir Artan, che racconta al telefono col New York Times che gli hanno cancellato il suo sogno di poter arbitrare il mondiale. L'arbitro somalo è arrivato infatti negli Stati Uniti e gli è stato negato l'ingresso nel paese, nonostante che lui dichiara avesse tutti i documenti corretti. La UEFA se n'è lavata le mani e questa roba, quindi la FIFA, la UEFA, si sono proprio distaccati dalla situazione. Scusate, la FIFA, non la UEFA, la UEFA è quella europea. La FIFA ha fatto finta, ha fatto orecchie da mercante e niente, purtroppo l'arbitro è dovuto rientrare nel suo paese, dove comunque è stato accolto con una grande festa, e lui dice che riproverà per la prossima occasione a tornare ad arbitrare. E questo fa parte in realtà del rifiuto dell'ingresso di questa persona, fa parte delle politiche restrittive che l'amministrazione Trump sta applicando ormai da mesi. È vero, c'è una blacklist di paesi che non sono così tanto welcome, ma attenzione, perché anche gli iraniani stanno subendo qualche controllino in più, nel senso che hanno bloccato i tifosi più che la squadra è arrivata lì per giocare. Però è tutto molto strano e io veramente trovo disdicevole che di nuovo di fronte a una competizione sportiva ci sia come sempre la politica a farla da padrone. Vi ricordo che quando abbiamo parlato degli Olimpiadi di Milano Cortina, la situazione dei russi che sfilavano senza bandiera era comunque un qualcosa di cui abbiamo discusso, però Israele poteva partecipare, quindi insomma è sempre tutto tutto molto contraddittorio. Che dire, ragazzi, ripartono i mondiali, a breve ci sarà anche la maturità ed è una classica estate italiana. No, perché noi non vivremo le nostre notti magiche, noi staremo a casa a guardare la televisione, a vedere come giocano gli altri al grande gioco del calcio in un paese che di calcio non sa niente. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Nuovi raid americani in Iran, che risponde colpendo basi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran promette di chiudere Hormuz, Washington smentisce. Trump accordo o colpiremo più forte? Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, saltata la riforma dei medici di famiglia. Oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il Papa durante la messa alla Sagrada Famiglia: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Nelle prossime ore il pontefice proseguirà il viaggio verso le isole Canarie. Omicidio alla stazione di Milano Certosa. Secondo l'autopsia, la vittima è stata colpita con almeno 30 coltellate. Il ventenne arrestato non risponde al giudice. Seconda notte di tensioni a Belfast, scatenati dall'aggressione di un sudanese, ai danni di un quarantenne, disordini in alcune aree della città blindata. Dura la condanna di Starmer. Intelligenza artificiale, via libera del CDM, sarà al servizio della polizia, ma non sarà un grande fratello, dice Piantedosi. Entrerà anche nel curriculum formativo dei licei. Mondiali di calcio, attesa per la cerimonia d'apertura, poi alle 21 allo stadio Azteca, il fischio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Per la prima volta il torneo si svolgerà in tre paesi. Glenn Close e Ridley Scott saranno premiati con l'Oscar alla carriera. L'attrice e il regista riceveranno la statuetta il 15 novembre nella serata dei Governors Awards.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: mia questi, oh. I rapper, benissimo qua a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: puntuale come sempre, giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. La pazzia è come il paradiso, quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll,

0: Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: secondo me oggi ci siamo superati con il disco di apertura nelle mani, così come la frase che abbiamo pronunciato in avvio, nelle mani di Jim Hendrix, Along the Watchtower 1968, che apre questo appuntamento di Zona Rock. Ma c'è, come dire, una storia da raccontare su questa musica, su questa canzone, perché l'autore di questa canzone nel 1967 fu un certo Bob Dylan, che la incise, la mise su disco, venne passata nelle radio nell'anno 1967, quando raggiunse la top 20 della Billboard, e allora Jim Hendrix decise di fare la sua di versione. Ben ritrovati amici, buona radio a tutti, buona Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto in questa settimana che non ci siamo sentiti? Dove siete stati? Cosa avete combinato? Siete pronti per una nuova puntata di Zona Rock sulla nostra radio? Tra un po', come facciamo al solito, diamo i modi giusti come poter stare con noi. Prima però vi porto così, senza regole, nella musica contemporanea, perché c'è il nuovo di Benson Boone.
1: Met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

ci piace tanto Slow It Down di Benson Boone, che nell'ultimo periodo va tanto. Lo dico ultimamente che le hit del momento sono anche nella musica rock e pop rock, e a noi piace tanto così. Dicevo, i contatti giusti per poter rimanere con noi sulla nostra radio, la WhatsApp line di Zona Rock 375 863 2965, i social della nostra radio che sono aperti H24, le applicazioni della nostra radio per iOS e Android che dovete scaricare per portare la nostra musica in giro con voi. E poi, se volete proprio strafare, se volete essere completi al 100% con tutto il necessario per poter stare in nostra compagnia, il l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Tra un po' vi parlo di gusti musicali, perché stavo leggendo qualcosa che insomma riguarda i gusti musicali che cambiano durante la vita, cambiano. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto c'è Louis Tomlinson.

dicevo, i gusti musicali che cambiano, perché secondo questo articolo che stavo leggendo sul web tra una canzone e l'altra, secondo uno studio, dopo i 33 anni il nostro gusto musicale si congela. Non ascoltiamo più musica nuova, ma andiamo a cercare brani passati. Questo è il titolo dell'articolo che stavo leggendo, ma non è solo nostalgia, perché secondo un'indagine di Spotify, dopo i 33 anni le persone ascoltano sempre meno musica nuova e tornano ai brani legati all'adolescenza. Ecco perché io, alla mia veneranda età di 48 anni, cerco sempre la musica anni 80. Il motivo non è solo mancanza di tempo, ma anche un cambiamento del cervello. Da giovani la musica si lega a emozioni forti e ricordi duraturi, da adulti il cervello invece cerca familiarità e risparmia energia scegliendo ciò che conosce già e va sul sicuro. Questo è quello che emerge da questo studio che hanno fatto non so chi, ma insomma hanno capito che è più facile, quando non si è più adolescenti, andare a cercare la musica quella giusta. E voi invece di che tipologia di ascoltatore siete? Siete quelli che andate a cercare la musica del passato? Fatecelo sapere. 375 863 2965.

po' di tempo Drift Away di Uncle Cracker, è così? Per come abbiamo detto prima, la musica si congela all'età dell'adolescenza, per questo dicevo io mi sono congelato nel periodo anni 80, che poi non è solo un periodo di grande musica, ma anche gli anni 80 sono un po' mitici perché sono un periodo di svolta dal punto di vista musicale, dal punto di vista della moda, dal punto di vista del modo di vivere. Furono 10 anni di grande passione, ma voi siete ancora in fase di scoperta o in loop nostalgico come lo sono io? Sarebbe carino un po' sapere le vostre opinioni, ovviamente utilizzando i canali giusti della nostra radio. Piano piano, cari amici miei, ci stiamo avviando a quello che è la fine della prima parte di Zona Rock, poi come al solito la seconda parte ci vede impegnati con la tri-sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Però adesso c'è qualcosa che nell'ultimo periodo dobbiamo ascoltare per forza, perché sono ritornati anche alla grande. C'è il nuovo singolo dei Depeche Mode che si intitola The End.

0: fatta la consueta pausa, giù con la seconda parte di Zona Rock, che come al solito è dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la trisequenza di quest'oggi tutta in loop nostalgia, visto quello che abbiamo raccontato, che insomma dopo l'adolescenza si diventa nostalgici, tutta dedicata alla musica 70 e 80, al Stewart con Ear of the Cat ad aprire del 1976, U2 con New Year's Day del 1983 e Bryan Adams a chiudere con Summer of 69 del 1985. E come al solito vi ricordo che se volete potete anche voi aiutare Zona Rock a stirare le playlist della Trisequenza scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: Il nuovo che avanza con la certezza, il pilastro, Elton John con Sam Fender, Talk to You, ultimo lavoro per loro che ci porta in dirittura di arrivo di Zona Rock. Il tempo con noi è sempre molto ma molto tiranno. Dopo la 3-sequence tutta dedicata alla musica nostalgica, ecco che in chiusura ritorniamo, come facciamo sempre da queste parti, senza regole, a ciò che invece è la musica del momento. Noi siamo arrivati davvero alla fine per quest'oggi, cari amici miei. Come al solito vi do le dritte giuste, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino per il podcast se siete ritardatari, e poi andate anche nell'IG di Zona Rock, Free Zona Rock. La copertina di quest'oggi che troverete sul nostro IG è quella di Sam Fender con Elton John, l'ultimo disco che ci siamo fatti fuori dal titolo Talk to You. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e mi raccomando, rimanete sulla nostra radio che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, i prossimi festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte in Italia e all'estero, parleremo anche di padiglioni nella Biennale di Venezia. Ci sarà poi una presentazione di un prossimo progetto del gruppo musicale Ex Nova e alla fine una divagazione, come al solito, su aspetti letterari, artistici e culturali. Intanto ascoltiamoci Luciano Ligabue, Vivere a Orecchio.

diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21ª edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Arminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la sesta edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è il ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Toni Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 18 al 22 giugno, a Taormina, la 16ª edizione del festival Tao Book, con la K. La fiducia sarà il cardine, esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto e ogni inizio. Annunciati i due tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice e saggista Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Per

0: In Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno ad Alghero si terrà dall'altra parte del mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro, 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois, il programma su dall'altra parte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 21ª edizione del premio Ostana, lettura in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia Ad Alvèr del poeta occitano Joan Bodon. Dal 24 al 28 giugno, la 14ª edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. In programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla 5ª edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o a un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello, in programma su orbetellobookprize.it. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Harry Styles' Watermelon Sugar.
1: Tell me.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto Il tradimento, The Campus Series, The Score di L. Kennedy. Ellie Hayes è in crisi e dopo estenuanti tira e molla, la lunga storia con il suo ragazzo è giunta al capolinea. A peggiorare le cose c'è la preoccupazione per il futuro, visto che Ellie non ha la più pallida idea di ciò che farà dopo il college. Niente panico, lei è una tipa tosta che sa reagire anche se a modo suo. Al nono posto troviamo Comunismo, un'altra storia di Luciano Canfora per Feltrinelli. Questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una questione ineludibile che richiede una lotta costante ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome

geopolitico dell'antiimperialismo mondiale, la sua storia coincide con la crisi del dominio occidentale e non si è ancora conclusa. All'ottavo posto di Serena Dandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, per Einaudi. 2 giugno 1946, e l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Col suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Dandini scrive l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento. Un'affettuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute e che ne hanno raccolto il testimone. Al settimo posto, Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni per Feltrinelli. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante, imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. A strapparlo dalla copertura anonima, dietro cui si è nascosto Brest, ci sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Al sesto posto, Gli anni in bianco e nero, di Francesca Giannone per Nord. Nella sartoria della famiglia Elia, il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre, che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire. Al quinto posto troviamo Qualcosa di Emmanuel Carrère, per Adelphi. Forse è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, un libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estrecciarsi, divagare, dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia. A quarto posto, Le terme dell'indirizzo, di Cristina Cassara-Scalia, per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Venina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. A terzo posto, di El Kennedy, The Campus Sirius, però in cofanetto per Newton Compton. Un cofanetto che comprende 5 volumi: Il contratto, The Deal, Lo sbaglio, The Mistake, Il tradimento, The Score, L'improvvisto, The Goal, L'eredità, The Legacy. Al secondo posto troviamo I tramezzini di Rocco Schiavone per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al primo posto dei libri più venduti troviamo appunto il libro di Leone XIV, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso in tutto il mondo da moltissimi lettori per l'autorevolezza del Magistero Pontificio e per l'attualità della tematica, appunto l'intelligenza artificiale, che ormai tocca quotidianamente la vita di ciascuno. Di novità al cinema parleremo dopo Cesare Cremonini, Dicono di me.

E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino, da poco uscito. Una donna conosciuta come La Sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Paso da due ex capo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa. E dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è un film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Della commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO di un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita, in questo mondo stravolto dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova in una posizione di inferiorità. Una collega dal carattere di fuoco, la spietata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thora Birch. Lydia Juknavic si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni del boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. E durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchettii alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Pericelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dallo spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Claes Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agneta si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agneta è un anziano eccentrico e squilibrato. Parleremo della Biennale di Venezia in corso e dei padiglioni più interessanti dopo Charles Aznavour e Io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: E parliamo di mostre di arte in Italia e nel mondo. A Milano vi segnalo alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente. Francesco Clemente è un maestro della trance avanguardia. E si tratta di una grande retrospettiva che celebra l'universo pittorico di Francesco Clemente, partendo dalla sua attività dal fine degli anni 70 per giungere ai giorni nostri. Questa mostra si snoda attraverso 70 opere, accogliendo lavori raramente visti dal grande pubblico. Animato da un'incessante metamorfosi, l'immaginario dell'artista Francesco Clemente si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo appunto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner, l'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò a più riprese le sponde del Lario, fissando su carta, tramite acquerelli, schizzi e dipinti, la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori. Lavori, fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acque e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art, guardare l'influenza della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Klaus Odenberg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam, invece, allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile, con le sue profonde sfaccettature emotive, entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now, fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Moray Wassink, l'enigma creazione di Bruno Zu e le tele ambigue del pittore olandese Melle. E per finire, anche se non all'altezza di queste importanti mostre, ecco, vi segnalo una mia personale al Museo d'Arte e Scienza di Milano, in via Quintino Sella, di fronte al Castello Forzesco, perché si trova a Milano dal 12 al 19 giugno. Una mia personale in cui, insomma, riepilogo 20 anni di carriera artistica con i miei dipinti, appunto, al Museo d'Arte e Scienza di Milano fino al 19 giugno. Parleremo della Biennale di Venezia, di alcuni padiglioni, dopo Lucio Corsi.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile camminare.

0: tard. Io e te, tra la gente che non sogna.
1: E adesso una carrellata sulla Biennale di Venezia. Con la Biennale d'Arte di Venezia, quest'anno, come tema i minor keys. E si propone di sviluppare un ritmo per assaporare non solo le opere d'arte, ma anche la stessa esistenza. Una Biennale dalla connotazione esistenziale, intimistica. Ecco, prendiamo in rassegna alcuni padiglioni particolarmente interessanti di questa Biennale. Ecco, il padiglione della Danimarca. Protagonista della Danimarca è l'artista Maya Malu Lais, una giovane artista. La mostra di questa artista danese si confronta con recenti ricerche scientifiche che evidenziano come l'esposizione a stimoli sessuali virtuali possa aumentare in modo misurabile la motilità degli spermatozoi. Questo è molto interessante. Questo risultato offre una prospettiva sorprendente su come il consumo di immagini non influenzi solo l'immaginazione, ma addirittura la sfera biologica. Passiamo al padiglione della Germania. Enrique Naumann e Sung Thieu. Il padiglione della Germania presenta queste due artiste. Il progetto espositivo ha il titolo Ruin. Trasforma il padiglione Germania in uno spazio in cui strutture fisiche e sociali, ideologie tedesche e biografie si stratificano. E questa mostra, appunto, di questo padiglione tedesco ruota attorno al significato stesso di Ruin. Mentre in inglese il termine indica rovine architettoniche, la parola tedesca Ruin si riferisce allo stadio di tracollo economico, sociale e morale. Protagonista del padiglione francese è Ito Barrada, artista franco-marocchina. E l'artista propone a Venezia la sua pratica anticonformista. In questo padiglione della Francia l'artista riprende la credenza rinascimentale che vedeva gli artisti nati sotto l'influenza di Saturno, il pianeta della malinconia. Barrada riprende questa figura mitologica e la estende attraverso processi rituali e materiali. Il tema appunto della mostra è Comme Saturne, come Saturno la rivoluzione divora i suoi figli. Il padiglione della Polonia ha come titolo Liquid Tongue, lingue liquide. Il progetto consiste in una installazione audio-video in cui un gruppo di artisti, performer udenti e sordi, interpreta i codici di comunicazione e i canti delle balene, sia in inglese sia nella lingua dei segni. Insomma, dalla rinascita delle culture delle balene ai tentativi contemporanei di recuperare lingue ai margini. Il padiglione della Grecia invece ha come protagonista Andreas Angelidakis. Questo artista mette l'architettura in un dialogo con le arti visive e i media digitali. Il suo lavoro si concentra su concetti di rovina e storicità, articolati attraverso narrazioni che resistono alla linearità. Angelidakis presenta l'installazione intitolata Escape Room, trasformando il padiglione greco in una moderna caverna platonica. Il padiglione dell'Austria invece ha come titolo Seaward Venice. La protagonista è Florentina Zinger, nota per le sue opere che travalicano i generi artistici e mettono in discussione le convenzioni sociopolitiche. Seaward Venice si sviluppa attraverso un'installazione e una serie di performance all'interno del padiglione, insieme a interventi site-specific. Il padiglione della Gran Bretagna invece ha come protagonista Lubaina Hamid, con la mostra Predicting History, Testing Translation. Come suggerisce il titolo, appunto Predicting History, nulla nella vita è facile o perfetto. Prevedere la storia è impossibile, mentre la traduzione è sempre un'approssimazione. E l'artista Hamid propone una serie di grandi dipinti a pannelli multipli dai colori sgargianti, che raffigurano ambientazioni surreali e magiche. E per finire, il padiglione della Spagna ha come protagonista Oriol Vilanova, che con Los Restos propone un intervento di grande scala all'interno del padiglione. Il progetto dà forma a una pratica artistica sviluppata in oltre due decenni e basata sulla raccolta sistematica di cartoline recuperate nei mercatini e nei negozi di seconda mano. Questo archivio personale, in continua espansione, include circuiti economici periferici e gesti quotidiani, e cartoline come sinonimo di turismo globale. Adesso ascoltiamoci Duran Duran in Ordinary World e poi il progetto musicale di un gruppo che abbiamo già intervistato, Es Nova, che parlerà della sua prossima iniziativa in corso a fine giugno all'Aquila.

0: Esnova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio Fart, Aquila.
1: L'opera visiva si muove nel tentativo di riprendere l'invisibile e tradurlo in immagini. L'occhio dell'osservatore cerca, tra la bruma onirica alchemica di liquidi, di pigmenti, di ombre e tracce evanescenti, di ricomporre questa forma latente. La distinzione tra il maschile e il femminile non si impone mai con chiarezza. È un'apparizione che affiora, invitando lo sguardo a diventare un atto creatore. Tutto nasce dall'incontro. È quest'ultimo, infatti, a far scattare l'atto creativo, un elemento di calore che attiva il chimismo interiore. Quel movimento profondo destinato a trasformarsi in sintesi e, infine, in unione. Infatti, la ragione è questa, che tale era la nostra antica natura e che noi eravamo interi. Ed è dunque la tendenza e la corsa verso la totalità che ha nome amore.
2: In musica abbiamo cercato di ricreare questo allineamento di maschile e femminile che avviene come un vero equilibrio e nasce quando azione e ricettività collaborano tra loro. La fusione del maschile e del femminile in un unico essere è simbolo di completezza, di unità. Possiamo parlare anche di androgenia come condizione originaria psichica.
0: Frammenti, opere a pezzi, il pubblico le può ricomporre se vuole, la musica muove, gira, entra nello spazio, entra nella mente per non uscire. È il simbolo di un ritrovarsi, probabile, ipotetico, una scommessa. Esnova, incontri. Sabato 27 giugno, spazio Fart, Aquila.

Care amiche e cari amici, come sempre, come di consueto, al termine di questa puntata, una mia divagazione, una riflessione a ruota libera. E parleremo di arte, di letteratura, di cultura a ruota libera. E farò riferimento alla mia recente vacanza a Napoli. Parlerò un po' di Napoli, quello che ho visto, di suggestioni mie personali che magari posso condividere con voi, essendo di origini lombardo-venete. Ecco, il mio soggiorno a Napoli è stato interessante, sicuramente stimolante, quindi Napoli vista con gli occhi di un settentrionale, diciamo così. Beh, Napoli è una città vulcanica, piena di vita, forse la città più vitale in Italia per quanto riguarda l'espressione creativa. Mi sono fatto l'idea che chi vive a Napoli, chi è di Napoli, ha un vantaggio, ha una molla in più se vuol diventare cantante, attore, musicista, artista, perché c'è questa energia vulcanica, spesso disordinata, caotica, insomma, che fa di Napoli una città unica nel suo genere, appunto per la sua vitalità, per la sua briosità. È una città molto incasinata, soprattutto il centro di Napoli, Spacca Napoli, fa un'impressione, cioè, strana vedere questi palazzi meravigliosi del 600, del 700, appartenenti alla nobiltà, adesso abitati da persone che almeno fino a 50 anni fa, un secolo fa, erano povera gente, che appunto fanno pensare a quella commedia di De Filippo, Miseria e Nobiltà. E appunto Miseria e Nobiltà sono due poli che a Napoli trovano una integrazione, un congiungimento, visto che Napoli ha vissuto storie importanti nel regno delle due Sicilie, c'erano i Borboni, insomma, che davano a Napoli il senso di un regno, di uno stato vero e proprio, che dopo Cavour praticamente è andato un po' decadendo, dissolvendo. C'è questa decadenza che aleggia nel centro storico e che però lascia intuire comunque un senso di fascino, questi scorci incredibili di viuzze strette tra palazzi magnifici e spesso decadenti, che insomma ti dà l'idea di vivere in un film continuo in cui tu ti proietti in atmosfere particolari di sogno, di teatro, ma insomma sembra di vivere quasi una commedia all'aria aperta. E di Napoli mi ha colpito anche l'aspetto artistico. Io ho visitato il MAD, Museo di Arte Contemporanea, ho visitato anche le Gallerie d'Italia che sono gestite dal Banco di Napoli. Nel Madre devo dire che, beh, insomma, la facciata era in via di rifacimento, ricostruzione. Il palazzo è un palazzo notevole con stanze enormi, ma mi ha colpito il fatto che queste opere d'arte di artisti famosi come Jeff Koons, Paolini e molti altri sono opere che sono in qualche modo dislocati in spazi enormi. A parte questa mostra permanente di grandi artisti anche contemporanei, ci sono anche mostre temporanee in spazi enormi. E questo mi ha fatto riflettere sul fatto che in realtà spesso il contesto in cui è collocata un'opera d'arte ha una importanza notevole, se non fondamentale, nel dare un rilievo al valore dell'opera d'arte in sé. Cioè, qualunque opera d'arte, qualunque disegno, manufatto inserito in un contesto di prestigio, in questi spazi enormi, acquista almeno a livello visivo, percettivo, un notevole valore. Insomma, e questo mi ha fatto molto riflettere, che il contesto ha un effetto visivo e non solo importante nel collocare l'opera d'arte in una cornice che la rivaluti. Nell'arte contemporanea il contesto e la cornice è talmente forte che finisce quasi per prevalere sul contenuto dell'opera stessa. Ecco. Ma questa è una riflessione che faremo meglio tra qualche minuto, dopo lo stacco musicale.

0: Dicevo come il contesto può influenzare il valore percepito di un'opera d'arte, ma questo non vale solo per la pittura, ma vale anche per altri tipi di arte, di creatività, nel teatro, nella letteratura, per esempio. Ecco, parliamo del teatro. Immaginiamoci un personaggio di una certa commedia figurare in un contesto moderno piuttosto che in un contesto antico, in una casa piuttosto che in un palazzo, ma anche noi stessi se agiamo nella nostra casa piuttosto che in un luogo pubblico, piuttosto che tra amici o in un luogo che ci inquieta, in cui non ci troviamo a nostro agio, ecco, il contesto influenza noi stessi e così come influenza anche il personaggio che viene ad operare in un certo ambito teatrale e quant'altro, ecco. Ma se passiamo poi a una compagnia teatrale che agisce in un teatro rinomato piuttosto che un teatrino di parrocchia, capiamo benissimo come la stessa commedia abbia un risalto diverso. Cioè, se una commedia viene in qualche modo gestita da un personale specializzato nelle luci, nelle tecniche, nei suoni, se c'è una scenografia di un certo tipo, è chiaro che la scenografia, l'involucro, influenza anche la percezione non solo dell'opera artistica, teatrale che viene messa in scena, ma anche il valore percepito. D'altra parte, il contesto, insomma, in generale, ha un suo impatto non da poco. La cornice, diciamo, l'aspetto così apparente, spesso ha più forza, più valore, se vogliamo, agli occhi del pubblico. Pensiamo, per esempio, nel mondo dei social, a quello che può produrre TikTok, agli effetti speciali che possono essere talmente così travolgenti, impetuosi, di impatto, da, insomma, generare un effetto quasi di stordimento. Cioè, conta più quasi l'effetto, almeno nei giovani, penso, più l'effetto generato da questi effetti speciali che non il messaggio in sé. E io stesso vedo, quando posto delle immagini, dei video, quant'altro, vedo maggiore pubblico, maggiore visualizzazioni e un'immagine magari bella, per quanto banale, piuttosto che in casi in cui il contenuto testuale è più approfondito, meditato, rielaborato, però senza un grosso impatto visivo. Questo è un discorso che mi fa riflettere, mi fa pensare un po' triste appunto al decadimento a cui noi siamo in qualche modo coinvolti, in cui appunto il concetto, il contenuto finisce per essere subordinato rispetto ad aspetti esteriori, appunto di cornice e quant'altro. Bene, dopo questa riflessione a ruota libera, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Cult News.
1: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram /avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

Guerra in Iran, Trump annuncia nuovi attacchi nella notte e promette assumermi il controllo totale del loro petrolio e gas. Dietro le quinte continuano i colloqui. In vista del Consiglio UE, Meloni invoca un rappresentante autorevole sull'Ucraina e Vannacci dice: non siete la vera destra, Schlein attacca il governo, da voi mai battaglie giuste. La BCE cambia musica, tassi rialzati di un quarto di punto, con la guerra aumentano i rischi, avverte Lagarde. Per il ministro Tajani l'aumento non aiuta nessuno. La dignità umana non ha passaporto, dalle Canarie, approdo storico per i migranti, l'urlo del Papa alle coscienze dell'Europa, non si abitui al Mediterraneo come un cimitero. A Belfast ancora disordini per le proteste anti-migranti dopo l'aggressione da parte di un rifugiato, arresti e agenti feriti, France cavalca la rabbia e chiede il bando per tutti i sudanesi. A Lucca condannata a 18 anni per omicidio volontario Cinzia D'Alpino, la 65enne che 2 anni fa a Viareggio uccise il ladro che la derubò, la procura aveva chiesto l'ergastolo. La nuova vita di Da Silva, dopo l'assoluzione per l'omicidio Paganelli, il senegalese parla dei giorni in carcere da innocente ma assicura: voglio restare in Italia, è il mio sogno. Mondiale al via, stasera si apre la Coppa del Mondo più grande di sempre tra Stati Uniti, Messico e Canada, 48 squadre in campo fino alla 19 luglio, Trump disertirà la cerimonia.

0: Sentano. Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio. E quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce, rabbia, malinconia, nostalgia e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Beh, potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro, di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Aria Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows che arrivano a noi con To Your Limit.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
0: Ed eccoci, ci siamo, tutto pronto, almeno qui in studio, e quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità.

nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, lo Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è il proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce, rabbia, malinconia, nostalgia, e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

Beh, potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro, di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Aria Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto tra riff immediati, produzione moderna e un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cows, Breakfood, noi continuiamo il nostro viaggio. Un ascoltatore distratto, i veronesi Chude e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rockers, dei Bullets. E la band, inoltre, tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chew the Max. Da qua ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chew the Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wilde sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prague Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wilde come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prague Way di Dorian Wilde, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudi di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: The Progway, la strada per il prog, lui era Dorian Wilde, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano, che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli Arca Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli Arca Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire di che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. E questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire Arca Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

Questo era il grande rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini? Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chu Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group, un titolo che continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mindfields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico, questo dei Mind Fields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizi anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino al futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glit. Rock, energia pura. Questo è Turning Blue. Loro sono gli Hot Rod.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Area Rock.
0: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
0: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio e quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, lo Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, e album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof. Lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però, quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce, rabbia, malinconia, nostalgia. È comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

Beh, potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro, di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Area Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cows, Breakfood, noi continuiamo il nostro viaggio. Un ascoltatore distratto, i veronesi Chude e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rockers, dei Bullets. E la band, inoltre, tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chude & Max, la quale ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chude & Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wilde, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista e compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prague Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wilde come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prague Way di Dorian Wilde, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudi di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: di Discology, saluto il mio amico Fabio, che è il responsabile di We Are The Net. Che cos'è We Are The Net? Scopritelo voi, andatelo a cercare su Google, googolate, come si dice, W-E-A-R-E-D-E-N-E-T, We Are The Net con la W. Si è capito cosa volevo dire? Sì che si è capito. Spero di aver stuzzicato la vostra fantasia. Questa praticamente We Are The Net, una community riguardante ovviamente il magico mondo, come dice sempre lui, dell'internet. Quindi se siete interessati a questo ambito qua, fateci un giro e diventate membri della community, che vedrete che non ve ne pentirete.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: E se quello di prima era il penultimo disco, ovviamente questo qui è l'ultimo della puntata di oggi di Discology. Siamo sempre nel 1997, siamo sempre in ambito decisamente trance, ed essendo in ambito decisamente trance vorrei salutare uno che avrà alzato tantissimo il volume a partire dal disco di prima. Già prima ce l'aveva alto il volume, ma adesso lo starà alzando veramente a stecca, a palla, a manetta. E cioè Mattia, che so che apprezza molto il genere trance. Questo è l'ultimo per oggi, Nalin & Kane.

0: 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, negli ultimi pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
0: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

Lo hanno nominato in tanti modi: arrogante, presuntuoso, egocentrico. Ma a Newport mise in scena qualcosa che ha cambiato completamente il destino di un genere musicale. Rock Stories, episodio 5. Un fulmine nel cielo sereno del folk.

Non solo sei una star, non solo sei amato da milioni di persone per la tua musica, e non solo sei sulla cresta dell'onda, sia musicalmente che mediaticamente. Ti ritrovi ad essere incoronato prima come musicista e poi come portavoce di una generazione che faceva della lotta per i diritti civili la sua missione di vita. Tutto ciò a poco meno di 3 mesi dall'assassinio di uno dei presidenti più discussi della storia degli States, come John F. Kennedy. Bob Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman, era più di un semplice menestrello folk degli anni 60. La sua aspirazione è da sempre stata quella di diventare un folk singer, salvo diventare poi il folk singer. Nel 1963 viene consacrato come cantante acustico con l'album The Freewheelin', che diviene colonna sonora per il suo impegno più che attivo in campo politico. Scelta forse scellerata, almeno se fosse stata presa al giorno d'oggi. Un cantante che usa la sua musica per la propaganda politica. Ma che roba è? Con Blowing in the Wind e A Hard Rain Has Gonna Fall come punta di diamante di un album tra i migliori della sua intera discografia, Bob unisce il suo talento e passione per la musica all'attivismo politico in difesa dei diritti civili, prestando la sua musica al discorso passato alla storia di Martin Luther King a Washington in quello storico 28 di agosto, nel quale lo accompagna come sempre Joan Baez. Bob Dylan è sempre stato un personaggio molto discusso, anche in tempi moderni. Ritirò il Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, dal presidente Barack Obama alla Casa Bianca nel 2012 senza neanche salutarlo, e nel 2016 fece un discorso, pare in Hangover, alla cerimonia di Stoccolma mentre ritirava il premio Nobel per la letteratura, primo e unico cantautore della storia al quale viene riconosciuto un premio così prestigioso. Ah, inizialmente lui manco ci voleva andare a Stoccolma. Non proprio un personaggio facile, da sempre al di sopra delle righe. Ci può essere il presidente degli Stati Uniti, l'Accademia svedese o anche migliaia di fan che giungono da ogni dove per ascoltarti nel Rhode Island. D'altronde hai una reputazione da mantenere. Nel 1964 Dylan aveva ormai conquistato il mondo. Aveva stregato tutti quanti con la sua celeberrima Mr. Tambourine Man, che lo conferma come assoluto protagonista della scena folk degli anni 60. Puristi del genere da tutti gli States lodavano il suo estro nella composizione musicale e letteraria, ricredendosi forse nel 1965. Se dovessi dire una parola che racchiuda in sé tutta la vita di Dylan, potrebbe sicuramente essere sprezzante. Non è necessariamente un termine negativo, ma è la realtà dei fatti. Dopo essere stato apprezzato per la sacralità della sua musica, decide in appena un anno di prendere tutto ciò che di divino aveva costruito e ribaltarlo completamente. Come? Semplice, con una chitarra elettrica, strumento lontanissimo da quello che era stato il suo sound fino ad allora. In poco più di un anno, infatti, da maggio 1965 a maggio 1966, pubblica la cosiddetta trilogia elettrica, 3 album che niente avevano a che vedere col suono del minestrello dei diritti civili. Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde. Ma finché la rivoluzione e metamorfosi musicale avvengono in uno studio di registrazione, la cosa può essere anche considerata quasi sopportabile dal pubblico, forse. Ma poteva fermarsi qua un personaggio come Bob Dylan? Ovviamente no. È una sera di metà estate del 1965 e il primo dei 3 album della trilogia è già sul mercato da qualche mese ed ha avuto, nonostante tutto, dei discreti numeri, 6° in USA e 1° in UK. Migliaia di ragazzi da tutto il paese si sono radunati a Newport, nel Rhode Island, per il Newport Folk Festival, il più importante festival folk della nazione. Un evento che puristi ed appassionati del genere aspettano come un bambino aspetta Babbo Natale nella notte del 24 dicembre. Talmente importante che è stato anche il palco della prima esibizione, anche se non annunciata, di Joan Baez, per un periodo anche compagna di vita proprio di Bob Dylan. È la sera del 25 di luglio ed i 50.000 presenti attendono trepidamente l'esibizione del loro idolo, il folk singer americano per eccellenza. Ehi, ma quella è una Fender Stratocaster. Fino ad allora si era esibito sempre da solista, ma Dylan sale sul palco con la chitarra elettrica e la Paul Butterfield Blues Band al seguito, per lo sconcerto del pubblico presente. Un fulmine nel cielo sereno della musica folk. Neanche un saluto al pubblico che inizia il concerto con Maggie's Farm e Like a Rolling Stone, col primo colpo di batteria che sa tanto di pugnalata al cuore di chi ama la musica acustica.
talmente sprezzante del sound e allo stesso tempo contestato ferocemente dal pubblico, specialmente dopo la terza ed ultima canzone Phantom Engineer, che il concerto elettrico di Newport dura appena 15 minuti, prima che Dylan torni nel backstage per ripararsi dalle urla di disapprovazione del pubblico. In quella piccola esibizione, Dylan ha ormai abbandonato il vecchio sé, consegnando la sua musica all'accattivante mondo della musica rock. Il folk del ragazzo riccioluto da Duluth, Minnesota, ormai non esiste più. Poco dopo, eccolo tornare sul palco, stavolta in vesti classiche, con chitarra acustica e armonica e soprattutto senza band di supporto. Esegue Mr. Tambourine Man prima e It's All Over Now Baby Blue poi, per cercare di calmare un pubblico sempre più inferocito da questo repentino e di pessimo gusto cambio di stile. Ma ormai il dado è tratto. In un 1965 dove il sound rock si faceva sempre più spazio nelle classifiche e nei giradischi delle case della gente, Dylan non poteva fare altro che prendere la palla al balzo e dare una svolta clamorosa non solo alla sua musica, ma all'intero movimento folk. Quel sound che aveva accompagnato giornate storiche come il 28 agosto 1963 ormai vive nei ricordi di chi ha visto un giovane delle montagne del Minnesota farsi spazio nella musica dei grandi, che ha parlato direttamente al cuore della gente, che ha usato la sua notorietà per convogliare l'attenzione pubblica su di un tema fino ad allora un tabù negli Stati Uniti, come i diritti degli afroamericani. Quel Dylan non esiste più. E a modo suo, il 25 luglio 1965, al Newport Folk Festival, si è scritta di nuovo una pagina memorabile di storia della musica.

0: The Night Life con Dario Biondi.
1: Stiamo per partire con un altro viaggio, musicalmente parlando, attraverso la musica di ogni angolo del pianeta, a sentire le vibrazioni della notte con sola musica selezionata. Stiamo per cominciare un'altra puntata di The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi do il benvenuto. Se volete partecipare a questa trasmissione, fatelo pure inviando le vostre frasi, i vostri aforismi, insomma raccontateci la vostra notte e noi saremo ben lieti di leggervi durante la trasmissione. Bene, allora allacciamo le cinture di sicurezza perché partiamo con il viaggio, il volo di questa notte.
0: The Night Life.